0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Defies gravity. She's the greatest cook.

that'll hurt you and lose those pounds.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: Smith con Niall Horan, Drive Safe, intitolata questa canzone. Noi qui su Radio Kiss Kiss stamattina ci stiamo occupando di uno scottante caso
1: che sta facendo discutere tanto i nostri ascoltatori, sia gli uomini che le donne, chi è a favore e chi è contrario all'attività di post di foto anche un po' più spinte.
0: Bene, allora attenzione perché tra poco regaliamo anche i gadget, quindi apparirà la lavagnetta in TV, tenetevi pronti, ma intanto andiamo da Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao Davide.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Davide, la ragazza secondo te cerca attenzioni, la ragazza che posta foto spinte sui social e Marco, il suo fidanzato, ci ha scritto: che devo fare? Non so come prenderla, e per farle capire che non gradisco che lei metta foto, diciamo, un po' estreme sui social. Tu cosa pensi, Davide?
2: Esatto, secondo me quando una ragazza fa così e non è per lavoro, perché comunque ci sono anche quelle che magari guadagnano su Instagram con certe foto, secondo me quando
1: non è il suo caso, cioè non è che ci guadagna,
0: ci guadagna like magari di amici un
1: poi
0: po'.
1: Ci sono le piattaforme dove guadagni, ma per esporti insomma in altro modo, non con
2: esatto,
1: una banana.
2: No, ma parlavo di collaborazioni più che piattaforme.
1: Ah, le collaborazioni.
0: Le collaborazioni.
1: Sì. Poi, no, però le collaborazioni non ti inducono a mettere foto provocanti, assolutamente, a meno che non si tratta di bikini.
2: No, infatti, diciamo, per me è completamente ingiustificato.
0: Il tuo concetto è: lei sta cercando attenzione, lei cerca un altro.
2: Cerca un altro, forse, ma un altro migliore di lui, quindi non è ancora convinta dell'attuale fidanzato. Magari sta cercando un altro con un portafoglio più grande, non so.
0: Ma veramente?
2: secondo me solitamente così.
0: Cioè, poi mostrarsi, diciamo, con i seni in bella vista. Adriana, per esempio, è stata protagonista di video estremamente scabrosi, ricordiamo quello sotto la doccia di cui abbiamo parlato poco fa. Significa anche ricercare un uomo ricco, tu dici?
2: Non ricco,
0: mi meraviglierebbe
2: magari,
0: questa
2: ricco,
0: tesi, diciamo, perché mi sembra una tesi.
2: Magari ricco.
1: O Rocco pure, Non è detto.
2: Esatto, Adriano, bravo.
0: O ricco o Rocco.
1: Nella vita. O sei l'uno o sei l'altro. Davide, parliamo di te però. Allora, ci piace il fatto che tu ti sia espresso rispetto a questo argomento e al quesito di Marco, il nostro ascoltatore, però tu posti sui social oppure cosa guardi?
2: No, io posto poco, magari qualche viaggio.
0: Ma sei single tu?
2: No, io sono fidanzato.
0: Sei fidanzato.
1: E lei?
2: Lei posta un po' di più, però non posta foto spinte.
0: Cioè, se lei mettesse una foto, che ne so, su una spiaggia, una foto mentre è in camera da letto, mentre è in bagno e sta per fare la doccia, ma magari ancora con l'intimo indossato, diciamo, cosa, che effetto farebbe?
2: Mi verrebbe qualche dubbio, magari.
0: Ah, ti verrebbe qualche dubbio, che è a caccia di uno più ricco.
2: Ma sì, no, beh, è per dire.
1: A
2: diciamo,
1: cazzo di un
2: però
1: altro in generale, tu dici, non è contenta di me.
2: Un altro in generale.
1: Ma scusami, se lei invece postasse. No, tu tieni d'occhio tutto quello che lei posta? Cioè, nel senso,
2: no,
1: effettui i controlli?
2: No, io non controllo praticamente niente.
0: Non controlla niente, no, lui è molto libero, è molto tranquillo. Va
2: no,
0: bene,
2: sono
0: Davide.
2: Libero, poi quello che succede, succede.
0: Davide, tu di dove sei?
2: Di Reggio Emilia.
0: Tu nella tua timeline vedi amiche o amici che postano, anche sposati, fidanzati, che postano foto un po' così?
2: Ma alcuni sì, ma no, in generale no, perché seguo comunque solo amici stretti.
0: Ok.
2: Foto, mi piace mi piace la foto dei gatti, video dei gatti, così non mi si rovina l'algoritmo.
1: Soprattutto per il controllo.
0: Chiuderei con un saluto alla principessa Kate, la futura regina,
1: vero,
0: che ieri e oggi è a Reggio Emilia. L'hai vista tu?
2: Esatto. No, purtroppo era lavoro, però mi sarebbe piaciuto.
0: Oggi non vai a vederla, oggi ancora
1: piaciuto,
0: è lì.
1: Sì, ancora è lì, devo dire, in forma smagliante, di questo siamo felici perché ha superato un periodo abbastanza buio della sua vita e devo dire

0: bellissima e ha una grazia che è veramente particolare.
1: È il suo primo viaggio da sola, tra l'altro, dopo la malattia, quindi è molto seguito in tutto il mondo questo viaggio di Reggio Emilia, che sta avendo anche tanto successo, e ho visto tutte le persone emozionate che ieri hanno potuto stringere la mano.
0: È vero.
1: Allora,
0: è vero.
1: Grazie mille Davide, kiss kiss a te.
2: Grazie mille.
1: Un abbraccio. Sì. Ciao,
0: sempre.
1: Grazie a te, Adriana. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che ha scritto: sì, io sono infastidito quando la mia compagna mette le foto, a proposito della tua doccia, diceva, perché la mia ha delle misure importanti. Dice la sua compagna, delle misure importanti, quindi lui non vorrebbe che queste misure fossero esposte, perché più sono importanti le misure, secondo lui
0: è più provocante.
1: Più, è più provocante.
0: Allora, Pippo, a proposito di misure, allora ti leggo una nuova ricerca attendibilissima, perché Focus, che ci lancia questa bomba.
1: Qual è
0: le
1: bomba?
0: Dimensioni del pene contano. Il pene degli umani si è evoluto diventando più grande di quello degli altri primati.
1: Ma è uno studio che hai fatto tu?
0: No, l'ha fatto Focus. Andate a vedere, attendibilità. Io non l'ho fatto questo studio, ma sono d'accordo. Per dimostrare l'abilità nella lotta agli altri uomini e soprattutto per attrarre le donne. E non si ferma qua.
1: Ah,
0: le
1: cioè
0: donne,
1: più ce l'hai grande, la gara famosa, cioè, facciamo chi ce l'ha più grande.
0: Certo.
1: E più nella lotta con gli altri uomini,
0: puoi spuntarla.
1: Puoi spuntarla.
0: Le donne hanno considerato più attraenti i fisici muscolosi, alti e con peni lunghi. Ma fino a un certo...
1: Ma che stai dicendo?
0: Pippo, non capisco tu che ci faccia ancora qui. È vero, non sto inventando.
1: Allora, questa cosa che stai dicendo è di una bassezza.
0: Non è vero.
1: Ma è uno studio, io non so chi l'ha fatto, una tua amica, secondo me. Non ci credo.
0: No, l'ha fatto Focus.
1: Ma non ci credo che una testata così autorevole faccia uno studio del genere.
0: Allora, il pene umano si è ingrandito. È la verità! Il pene umano si è ingrandito durante l'evoluzione, non tanto per diventare un simbolo di forza fisica di fronte agli uomini, quanto per attrarre le donne.
1: Allora, adesso io e Pica ci denudiamo un attimo. Ci mettiamo in bella mostra e vediamo chi è più forte.
0: Non c'è bisogno che voi facciate questa cosa, si percepisce al volo.
1: Che cosa?
0: Che non potete, diciamo, entrare a far parte della classifica e della ricerca.
1: Ok.
0: Io vorrei far entrare subito Michele Morrone.
1: Ma che c'entra Michele Morrone?
0: No, però c'è Antonio.
1: Ma perché dovrebbe entrare Michele Morrone?
0: Ieri guardavo le foto e i video di Michele Morrone.
1: Va bene.
0: Mentre suonava il pianoforte nudo.
1: Comunque, non sono importanti le dimensioni, ma è importante saperlo usare. Vediamo se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono d'accordo con me. 347-490-0042. Tutti fermi alle dimensioni?
0: Anche Focus si è fermata alle dimensioni.
1: Ma che
0: voglio dire, un'autorevolissima ricerca fatta da Focus.
1: Ma finiscila.
0: Quindi questa aggiunta è stata fatta da Pippo Pelo e non dalla ricerca scientifica. Tra un po' sentiamo ancora i vostri messaggi, ma subito su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e arriva Coez con Occhio.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa canzone bellissima è trovata Drop Dead, ascoltata su Radio Kiss Kiss, dove poco fa è apparsa la lavagnetta e dove la nostra ascoltatrice di Arezzo, Francesca, con felicità ha vinto i nostri gadget.
1: Complimenti Francesca!
0: Grazie mille, anche ad Anna Chiara che mi manda 100.000 notizie.
2: Complimenti Francesca!
0: E poi la Francesca è andata in alto. Prego, Adriana, abbiamo parlato di cosa? Un'autorevole rivista pubblica un articolo e dice che è importante che l'uomo abbia delle dimensioni importanti.
1: Assolutamente, ma non tanto per competere con altri uomini, e non è un simbolo di forza come si potrebbe pensare, ma è semplicemente per attrarre altre donne, per cui le donne sono attratte da dimensioni importanti.
0: Ma non è così.
1: Non lo diciamo noi, ma lo dice una ricerca scientifica.
0: Maria da Reggio Emilia ha detto che il suo ex marito era super dotato, ha scritto un messaggio, ha detto era super dotato e non serviva a niente. L'attuale compagno è normalmente dotato, è normodotato e la fa arrecreare, ha usato questo termine.
1: Vabbè, magari lì non era più innamorata, adesso è innamorata e l'amore riesce a coprire certe lacune.
0: Andiamo avanti.
3: Teoria, che è quella di Pippo, cioè non importa la lunghezza del chiodo, ma come il coltello lo batte, ma soprattutto l'importante è che il chiodo sia largo.
1: Ok.
0: Chiodo
1: okay.
0: Per mantenere, abbiamo diciamo, capito. Il quadro deve essere largo. Hai
1: Quindi
0: capito?
1: È importante la circonferenza.
0: Perché un chiodo sottile il quadro lo fa cadere, il rischio è che il quadro caschi.
4: No, comunque è vero, secondo me è vero, perché per esempio mio marito, che ce l'ha di tutto rispetto, perché quello comunque è importante che si incastri bene, vi dirò che il figlio, io ho due maschi, però il grande ha una cosa abnorme. Evidentemente la nuova generazione, anche il piccolo, non è che ce l'ha piccolo, ma il grande, veramente è una cosa impressionante, quindi secondo me
1: è vero?
4: È la nuova generazione, non lo so,
0: non
1: il
0: lo so.
1: Figlio, cioè
0: Adriana,
1: tuo figlio
0: invece?
1: Pippo, non posso più parlare di Alessandro perché si arrabbia.
0: Sta ascoltando?
1: Sono nel pullman, sì.
0: Ah, ok, quindi tutto il pullman sta ascoltando la radio, li salutiamo.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, salutiamo.
0: Un abbraccio, salutiamo anche Eros che ha giusta caldaia a casa di Max Pandini, che salutiamo.
1: Ah, sì?
0: Sì, ha detto che ci ascolta sempre e che Adriana è molto bella.
1: No, ha detto che sono una brava ragazza.
0: Una brava ragazza.
1: Sbaglio. Sì.
5: Adriana, va bene, hai ragione. Facciamo entrare Michele Morrone, tutta la
0: ma
5: vita.
0: Ma che volete, basta con sto Michele Morrone.
6: Sono assolutamente con Pippo. Bisogna saperlo usare, assolutamente, si aggancia benissimo anche al portamento, no? Alla mentalità, sono tante cose che si combinano insieme per l'abito perfetto.
0: Bene,
1: prossimamente
0: Anna Chiara,
1: Pippo
0: vedi?
1: Farà un tutorial
0: sì.
1: su come saperlo usare.
0: Anna Chiara mi ha chiesto proprio, mi fai vedere come lo usi? Anna Chiara è una brava ragazza, subito ha chiesto.
1: Anna Chiara, tutorial prossimamente.
0: Vai, prego.
7: Adriana, ma che discorsi del fai?
1: Ma non le faccio io.
8: Sono decisamente d'accordo con Pippo, perché se ce l'hai lungo e grosso, però lo usi solo per andare in bagno, capisci che non serve a niente.
0: Non serve a niente, bravissimo.
9: Ragazze, se cercate una relazione stabile, cercate uno che ce l'abbia piccolo, 35 anni di matrimonio abbiamo fatto.
0: Vedi, 35 anni di matrimonio e lui ce l'ha piccolo.
1: No, perché lui non tradisce.
4: Che qui non ci sono né le dimensioni né saperlo usare, ragazzi. Buona mattinata a tutti.
1: Che disperazione, che disperazione.
0: Ma Adriana, che diceva delle dimensioni? Non ho capito, c'è una notizia, mi pare, no?
1: No, andiamo a verificare, Pippo, qual è la lunghezza media nell'uomo europeo,
0: sì,
1: ok, che si attesta intorno ai 13 centimetri in stato di erezione.
0: Questa 13 centimetri
1: la lunghezza esatto europea, ma vediamo al primo posto al mondo chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Sudan, 17,95.
0: Sudan?
1: A me che l'ho già prenotato un viaggio.
0: Nonostante la guerra civile del Sudan, Anna Chiara ci può andare lo stesso.
1: Sì. Invece in Italia, aspetta un attimo.
0: Sentiamo Maria Bruna.
1: Maria Bruna, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Aspetta,
0: Maria Bruna,
1: Il Sudan questo.
0: Sì.
1: Al primo posto in Europa i Paesi Bassi.
0: Sì.
1: Abbiamo una media di 15,6 e in Italia abbiamo una media che prima nel 2023 era di 15, adesso è scesa un po'.
0: È scesa un po', visto, non è vero che si è voluta, come diceva la mamma dei...
1: È di 12,
0: allora,
1: si è arrognato, come si dice da queste parti.
0: Deve parlare il Vangelo, perché lei ha scritto, come sempre, cose interessanti. Maria Bruna, buongiorno.
1: Vai Maria Bruna.
0: Qual è il tuo pensiero? Va, il tuo pensiero, vai.
10: Allora, ragazzi, è vero che il pene, come dice Adriana, si è ingrandito per far piacere soprattutto alla donna?
1: Lo dice Adriana, che ha letto, diciamo, la ricerca.
0: Come dice Adriana.
10: Però esatto, per esperienza personale vi dico che serve lungo per fare anche due cose insieme. Vi racconto quello che mi è capitato.
0: Dai, però veloce, Maria Bruna, vai.
10: Mentre stavo con una persona, lui doveva prendere una cosa dal mobile che stava sopra a letto, quindi mentre prendeva questa cosa dal mobile, nel frattempo continuava a usarlo in maniera anche discreta, ed è andato tutto bene, quindi due cose insieme.
0: Quindi lui si è allungato a prendere una cosa del mobile e avendo delle lunghe avendo una lunghezza importante, ha potuto continuare.
1: È utile e dilettevole.
0: Esatto. Come diceva l'esperta Adriana.
1: Ma non l'ho detto io.
0: Sì,
1: l'esperta è la ricerca scientifica.
0: Esatto. Oh. Quindi Maria Bruna sostiene che è vero che va bene la lunghezza, ma bisogna anche saperlo usare. Entrambe le cose sono importanti, giusto?
10: Importanti, giustissimo. Sì, è vero. Però a me è capitato, ragazzi, anche insomma cose notevoli che però poi non servivano a niente. Però vi dico che la circonferenza e la lunghezza servono.
1: Allora, circonferenza e lunghezza per Maria Bruna.
0: Ma servono
1: che
0: a che cosa? Fammi capire. Servono come se fosse. Perché?
10: Servono.
1: Per attrarre le donne e per fare bene quello che bisogna fare. Pippo.
0: Ma che devi fare bene? Che devi fare?
1: Che devi fare?
0: Maria Bruna,
1: bene?
0: Per piacere, eh. Allora, Maria
1: facciamo
0: Bruna.
1: Facciamo entrare Michele Morrone.
0: Maria Bruna, ti auguriamo una bella giornata.
10: Ciao ragazzi, che
0: chi sta a te,
1: dai,
0: grazie
1: sempre con noi.
0: Mamma mia, abbiamo finito già, ragazzi.
1: Ha detto no, in Sudan è troppo lontano. Adriano, organizziamo viaggio per Amsterdam, che è la media, primato della media europea.
0: Anna Chiara sta a Sudan.
1: Va bene, via. Ti scherza, ma tutto quello che abbiamo detto è vero, è
0: allora,
1: scienza.
0: È scienza.
1: Noi vi diamo appuntamento domani mattina, che è venerdì, si conclude questa bella settimana vissuta insieme. Ci rivediamo e ci risentiamo dalle 7 alle 9.
0: Vi lasciamo come sempre con le canzoni che fanno parte della storia. Questa è del rock, Don't Stand So Close to Me, del 1980, i Poliski. Schissa
1: tutti.
0: Ciao.

0: siamo, buongiorno. Il punto di questo venerdì 15 di maggio, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, buon venerdì. Dai, che venerdì, sì. Salutiamo la regia. Buongiorno.
1: Buongiorno regia.
0: Ciao regia, buongiorno a voi tutti. Buongiorno cari ascoltatori, vi fate sentire per un saluto, dai, da subito il buongiorno del venerdì dei mattinieri a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo tra poco con tutta l'attualità e poi c'è una bella raffica di saluti vostri. Prima c'è la sigla, vai.

0: Saif Fattanat.
1: Buona domenica,
0: ragazzi, Saif, le mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno, Laleti, buongiorno.
2: Buongiorno, Max.
0: Vuoi salutare tutti gli amici che già stanno scrivendo? Ti saluto.
2: Ciao, amici che stanno scrivendo.
0: E che mi salutate. Di.
2: Cosa?
0: Perché ti salutano.
2: Certo. Allora, ciao, amici che ci salutano.
0: No, che salutano te. Allora,
2: ciao,
0: viaggio.
2: Amici che mi salutano.
0: Questo programma è meraviglioso per la Leti. Buongiorno, salutatemi la Leti, che bellissima, Antonello. Buongiorno,
2: grazie.
0: Ragazzi, buon weekend, la Leti sei spettacolare. E basta. E basta.
2: Cosa, sei invidioso?
0: Vabbè, raga, fatela finita.
2: Ma non mi sembravano una cosa così entusiasta. Non lo so,
0: No, erano per me i bu, credo. Allora, buongiorno mattinieri da Max e dalla Leti.
2: Sì.
0: E tra poco vi sentiamo da tutta Italia. C'è l'appello, quindi nome, città, mattinieri, perché raccontateci un po' cosa vi aspetta in questo weekend, magari che sta per arrivare. Vocali e questo numero:
2: 347-490-0042.
0: Intanto diamo un'occhiata a quello che ci arriva dal mondo, dall'Italia, dal mondo, con tutte le notizie d'attualità, le prime pagine dei giornali qui davanti a me. Iniziamo con quello che scrive il Corriere della Sera. Un po' tutti i giornali aprono con questo incontro, questo vertice bilaterale tra Cina e Stati Uniti. Trump che sì, sorridi e sfide tra Trump e Xi Jinping. La Cina dice noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Cioè non usa mezzi termini il presidente cinese, cioè ha detto a Trump lasciami stare in pace sulla questione di Taiwan, altrimenti rischiamo la guerra. Insomma, poi dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti dicono compreranno 200 Boeing. Poi sulla prima, sempre del Corriere della Sera, di spalla Draghi che dà la scossa all'Unione Europea, ora dobbiamo difenderci da soli. Poi c'è un fatto di cronaca riportato un po' su tutti i giornali: tragedia alle Maldive, si immergono, morti 5 italiani. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimantà, nell'atollo di Vauvu, ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore. Poi Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Sulla prima della stampa di Torino, grotta alle Maldive, strage di sub italiani. E poi ancora sul Messaggero di Roma, la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione. E anche qui l'altro argomento riguarda l'incontro tra i due leader. Xi avverte Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Il presidente americano a Pechino, uniti invece su Hormuz. Su Il Giornale si apre con la fotonotizia dove c'è la stretta di mano tra i due leader, tra Trump e Xi Jinping. Affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in un'immersione. Caso chiuso, la procura e la Grazia Minetti, resta smontato il teorema del Fatto Quotidiano. Su Libero, Campolargo, già finita la festa, dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, dice il sindacato. Poi l'indagine per corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco, il giallo dell'appunto. Sul Sole 24 Ore c'è la notizia che riguarda la borsa: Piazza Affari sfonda quota 50.000. Rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, mai così bene la borsa italiana. Su Il Mattino di Napoli, tragedia italiana alle Maldive, 5 morti durante l'immersione fatale in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato solo un corpo, i soccorritori, operazioni a rischio, l'ipotesi bombole difettose. C'è tanto sport di cui parlare, anche perché sapete c'è stato questo cioè fino a ieri sera non sapevamo ancora quando si sarebbero giocate le partite di campionato di questo fine settimana per questioni legate all'ordine pubblico. Su tutti a Roma, da dove vi parliamo, dalla sede romana, insomma, di Roma, ecco, qui a Roma si discuteva tantissimo, si discute tanto del caos che viene generato, può essere generato in questo fine settimana nella zona dello stadio olimpico, perché tutti gli stadi sono lì a pochi metri di distanza, vale a dire quello del tennis dove si stanno disputando gli internazionali d'Italia e dove si giocherà appunto il derby Roma-Lazio. E allora si temeva, per motivi di ordine pubblico, un po' di confusione. Per questo c'è chi chiedeva di spostare il match di calcio lunedì, come il prefetto, ma dall'altra parte la Lega Serie A insisteva, no, per giocare questo weekend alle 12, e così è andata a finire. Dunque si giocherà abbiamo detto domenica a mezzogiorno, così come tutte le altre partite, per permettere la contemporaneità delle squadre impegnate per gli stessi obiettivi. Va bene, ne parliamo tra poco, leggiamo le prime pagine dei quotidiani sportivi, mettiamo una canzone, poi sentiamo anche voi qui nei mattinieri di Radio Kiss.

0: Panic at the Disco, I Look My Melet nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche stamattina. Sì. Pronti? Perché tra poco vi aspettiamo. Spiega un po' che devono fare i nostri ascoltatori.
1: Allora, intanto salvare questo numero 347-490-0042 e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, se stanno ancora a casa a fare colazione, se sono andate a correre, se sono in passeggiata con il cane, non so, tante cose.
0: Mamma mia, tutte queste cose vuoi sapere, signore?
1: Sì.
0: Vabbè, tra poco, dai, vi sentiamo a raffica. Intanto lo sport, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Dice, vabbè, ma perché ti focalizzi solo sul derby? Perché dietro questa partita vanno come un treno a domino tutte le altre.
1: Sì.
0: Per i motivi legati alla contemporaneità, in particolar modo per la questione conquista della zona Champions in campionato in queste ultime due giornate, così come la contemporaneità per esempio ci deve essere per le squadre che lottano per altre posizioni della classifica, come per esempio in coda bisogna decidere la terz'ultima squadra che retrocede in Serie B e quindi quella che si salva, e anche quelle partite devono essere giocate in contemporanea. Ma il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre quattro sfide di Champions. Dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa, c'è stato questo vertice tra prefettura e Lega Serie A, che quest'ultima si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità con la finale degli internazionali tennis al Foro Italico, confermata sempre per domenica alle 17. Sinner intanto vola in semifinali battendo il russo Rublev 6-2 6-4. Il numero uno al mondo è alla vittoria, cos'è? Insomma, la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, superato Novak Djokovic, e dunque affronterà Medvedev alla finale di domenica. Assisterà anche il presidente della Repubblica, bene anche Dardelli, insomma, bene il tennis italiano. Cosa scrivono i quotidiani sportivi? La Gazzetta, Roma, Italia. Sinner, Dardelli, la voglia di una finale azzurra. Jannik liquida anche Rublev, alle 19 sfida Medvedev. Luciano Dardelli, l'italo-argentino, alle 15.30 se la vedrà con Casper Ruud. E poi Milan, cambio. Ecco, l'intervista a Cardinale, valuterò tutti senza Champions, sarà un fallimento, ho speso tanto, ma non bene, a quanto pare il proprietario del club, con Allegri, ci ho parlato anche con lui e non è contento. Inter, festa, 150 milioni, la gioia di Oaktree che prepara nuovi investimenti. L'altra prima pagina che abbiamo è quella del Corriere dello Sport, Milan sotto sopra, la foto notizia con Allegri che urla, l'ultimo strappo, il tecnico si gioca la Champions tra forti tensioni e contrasti interni, via a fine stagione. Se il board non cambierà, Allegri è pronto a lasciare stop all'ingerenza di Ibra. E poi Sinner e Dardelli, Roma sogna, Spalletti, la priorità è Alisson, il nuovo portiere, offerto anche un altro calciatore di Friburgo, ma il preferito resta il portiere dei Reds. Friedkin, via libera e rinnovi, la svolta di Ryan, Dybala, Celic e Pellegrini verso la conferma. McTominay, Mr. Match Point in casa Napoli, Scott ha segnato il gol scudetto a Pisa, vuole firmare la qualificazione. Poi sulla prima di Tutto Sport, Caiode, Scalvini, Azzurro Juve, due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani. Su in taglio alto, che si gioca alle 12, finalmente è finita. Fino a ieri sera, ragazzi, non si conoscevano le date delle partite, non era un problema per noi che le guardiamo dalla TV, ma immaginate tanti tifosi che si organizzano per le trasferte, per muoversi, che disagio stavano vivendo, perché insomma siamo arrivati a venerdì, ancora non si sapeva domenica che ora e quando e dove si giocava. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo le vostre. E allora, storia e vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: want to talk about.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: mio paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, siete reattivi?
1: Siamo svegli!
0: Dai, tocca a voi, da tutta Italia è il momento di mettervi in onda. Allora, chi siete, mattinieri, perché, di cosa vi occupate? Dice, vabbè, posso rispondere a tutte queste domande? Certo.
2: Certo che potete farlo. A questo numero, 347-490-0042.
0: Dai, iniziamo da Roberta da Bergamo.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Roberta.
3: Buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno un cazzo. Sto morendo di sonno e io vorrei tanto, quando finisco oggi dal lavoro, poter dormire fino a domani, come faccio una volta ogni 2 settimane, perché io arrivo al venerdì che sono full. Purtroppo questa sera a teatro mia figlia con la scuola di capoeira fanno lo spettacolo. Non ci ha fatto, questo in più.
0: Dai che ce la fai, però la cosa cos'è? La recita della figlia, no? La capoeira.
2: È bella la capoeira.
0: Sì, questa danza brasiliana,
2: così, è bellissima,
0: danza,
2: la
0: lotta, un po' di tutto, va bene.
2: È la lotta più che danza. Sì.
0: Giovanni.
4: Ciao ragazzi, sono in autostrada che sto tornando dall'aeroporto, sono andato a lasciare la mia fidanzata che da lunedì inizierà una nuova avventura a Milano per nuovo lavoro. E quindi sono da lasciarmi. Ciao a tutti.
0: No, sento un po' triste Giovanni, però pensa al lato positivo. Sei più libero, c'è più tempo libero, diciamo. No, dico laddove è possibile, no, per carità, poi posso capire che insomma era un po' dispiaciuto. Buongiorno Michele.
5: Buongiorno Max, buongiorno Liti.
2: Sì.
5: Dopo una settimana di notte arriva il meritato riposo.
0: Oh, finalmente ragazzi, weekend. dai, forza.
5: Domenica ci divertiamo, comunioni.
0: Ah, vai a
2: animo.
0: Ma comunioni lui, capito? Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, sono Nicola di Atessa e sono un autista di autobus.
0: Ciao Nicola.
6: Vi riascolto dopo tanto tempo perché per un po' di tempo ho fatto dei turni
0: più
6: diversi,
0: comodi,
6: e quindi non ho potuto ascoltarvi, quindi oggi è un piacere risentirvi.
0: Grazie,
6: ciao. Volevo augurare buona giornata a tutti.
0: Grazie a te.
2: Grazie,
0: ciao Nicola.
2: Te.
0: Pasquale, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Pasquale da Logrotondo, direzione il lavoro, passapra come sempre.
0: Dai che ce la puoi
7: animo, fare. Animo, anche se stava a dire la bella freschetta, l'aria, bella freschetta.
0: Bella fresca, ragazzi, pungente. Dicevo, come siamo al 15 di maggio, niente. Pizzica, è pizzicarella l'aria.
2: Oggi 15?
0: E poi c'è qualcuno che è dispiaciuto, che c'è? Arrivano gli addebiti.
2: Sì, oggi è la giornata di addebiti.
0: Fai le rate, fai, vai. Allora, saluto Anto che dice, io avevo progettato una cosa per il weekend, ma che succede?
8: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
8: È venerdì. E piove.
0: Niente.
8: Ma si può tirare avanti una settimana pensando al weekend da fare in moto, giri su giri, perché siamo a maggio e invece la dura realtà è piove, weekend con la pioggia.
2: Sì.
8: E qui ci vuole un animo
0: enorme.
8: Al quadrato. Ragazzi, un abbraccio, buona giornata, buon weekend. Anto dalla provincia di Caserta.
2: Ciao Anto. Anto.
0: Un animo. Un applauso. Poi chi c'è? Sentiamo, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Sant'Anastasia,
0: provincia di Napoli.
9: Viaggio per Padova per andare dai miei figli.
0: Ok.
9: Un bacione, piove a dirotto.
0: Dai, che ce la puoi fare,
9: siete
0: ciao.
9: Grandi.
0: Grazie, ciao. Piove, dove siete però? Quando ci ascolta l'Italia intera, oltre, cioè geolocalizzatevi, sono a Torino, sono di qua, è partito da Sant'Anastasia, ha detto verso Padova, ma
2: sì,
0: che tratto eri? Già in partenza hai trovato la pioggia o più avanti? Così diamo un'occhiata anche alla Leti, al meteo, no? Facci
2: certo.
0: Più un attimo, com'è la situazione fuori, la Leti, vedi un po'? Niente.
2: Vedo un bel nuvolone.
0: Vabbè, chiudi Leti, vai. Chiudi che piove! Anche qui a Roma, ragazzi. Chiudi!

0: animo, animo.
1: È arrivata con Oscialanza, ragazzi, di più, di più. Sono tutti per te questi applausi finti, ma sentiti, sì. Sono sinceri e sentiti, la Leti, capito?
2: Ho capito.
1: Allora, buongiorno, cos'hai trovato per noi?
2: Tre notizie.
1: Vabbè, dammi un'anticipazione.
2: No.
1: Niente, ti rubi lo stipendio, non
2: certo.
1: C'è niente da fare.
2: Perché non lo sai?
1: Allora, quando io chiedo ai ragazzi, cioè quando ci chiedono perché non le fate leggere anche alla Leti le notizie a lei che non vuole leggerle, ti va di, le preparate tu, raccontaci
2: tu. Vabbè, intanto
1: tu
2: vai, Max.
1: Ok, parto io con la prima delle tre notizie di secondo piano. Alcuni supermercati europei stanno sperimentando le corsie lente, cioè sono spazi dedicati a chi vuole parlare, chi vuole fare la spesa con calma o ha bisogno anche di un po' di compagnia. L'idea nasce per aiutare soprattutto le persone un po' sole o gli anziani. Risvolto positivo anche nei luoghi più freddi e veloci, si cerca di ricreare un po' di umanità. In Italia la corsia lente esiste già, è quella che scelgo sempre io alla cassa, è quella che con la persona che controlla.
2: Quindi tu praticamente scegli sempre la cassa sbagliata.
1: Sì, no, è una cosa incredibile, ragazzi, cioè io trovo sempre quello che cerca i 48 centesimi nel portafogli,
2: sì.
1: Oppure quello che insomma poi a volte dipende anche da chi sta alla cassa, amici che lavorate alla cassa, c'è chi è più lesto e chi più lento, no?
2: Sì.
1: Io non lo so, a occhio, uno va a occhio, sai, quella, poi puntualmente la cassa di fianco è quella che va più spedita. Per carità, dice qualche secondo in più non succede nulla, però c'ho una sfiga incredibile io con le casse. Penso interpretare male appunto quale quella che devo scegliere.
2: Io ormai non ti dico più nulla quando siamo al supermercato. Io ti lascio fare, perché tanto altrimenti daresti sempre la colpa a me della cassa sbagliata.
1: Vabbè. Allora, poi vuoi leggere, vuoi andare tu con l'altra? Allora, a Parigi.
2: Sì.
1: Invece alcune aziende stanno sperimentando la riunione incamminata. Si sta lavorando tanto nel mondo del lavoro per cercare di fare quello che si chiama un corretto welfare, cioè far star bene le persone sul lavoro, no? Dare appunto una, non solo un'adeguata paga, stipendio, eccetera, sì. Eccetera, ma anche, come so, dei benefit correlati. E allora anche sulle riunioni si sta lavorando. Alcuni hanno capito che fare riunioni incamminate invece che stare seduti in sala meeting aiuta. Si discute passeggiando nei parchi cittadini, quindi all'aperto, oppure nelle terrazze degli grandi uffici, no? Conversazioni, qual è il risultato? Conversazioni più brevi,
2: meno tensione, sì, e idee più creative, così dicono.
1: Però
2: bisogna vedere se mentre cammini ti manca il fiato, perché poi cammini.
1: Sì, però se vai veloce, camminata veloce, se hai una camminata adeguata, tranquillo, si passeggia, sei a contatto con la natura, laddove è possibile, fai anche la riunione e lo fanno, l'ho visto fare. In realtà poi a volte lo facciamo anche inconsapevolmente, parliamo camminando di lavoro con qualche collega, con magari anche il capo, che ne so, a volte succede.
2: Sì,
1: poi
2: sì.
1: Devo dire, funziona, alcuni dipendenti raccontano di sentirsi meno intrappolati rispetto,
2: quindi più rilassati.
1: Sì, rispetto alle classiche riunioni. Il lavoro sta lentamente cercando formule più umane, meno stressanti, così come al supermercato si cerca la corsia lenta per fare tutto con calma e chiacchierare.
2: A me sembrano tutte lente al supermercato, poi vabbè.
1: Persone, vai di fretta. Lei non gliela fa proprio.
2: No, ma se faccio passare, quando vedo persone che hanno due, tre, quattro cose, le faccio passare sempre davanti a me. Io non è che ho l'ansia, però sono tutte, cioè, non possiamo dire che ci sono corsie veloci al supermercato.
1: Questa roba qui mi fa venire in mente l'effetto Zalone, che quando è andato nel film in Norvegia, no?
2: Sì, cioè, che era tutto diverso.
1: La gente dice pure che c'è un pezzo, non

0: la Petrosino al celebrità di Rocca Piemonte.
1: Buongiorno Kiss, grazie per questa carica che ci dai.
0: Dai,
2: Ti stiamo caricando. Bomba di Radio Kiss.

0: sì.
1: Sulle mani ci state guidando proprio noi.
2: No, vabbè, questa è la mia preferita in assoluto.

0: la nostra sex bomb.
1: Bello, è servito tantissimo anche a noi, perché abbiamo ballato tutto per tutto il tempo.
0: Tra poco l'oroscopo, quindi mandate un vocale adesso, ci dite di che segno siete, come vi chiamate, di dove siete, 347 490 0042, e tra poco con la Petro sentiremo l'oroscopetro.
1: Intanto però sono le 7:39, vogliamo sapere sì dell'oroscopo, ma vogliamo sapere anche che tempo farà per questo weekend, per questo venerdì. Ci sono per noi gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'avvicinamento di un fronte perturbato comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, specie al nord. Nelle prossime ore rovesci e acquazzoni via via più diffusi al nord, ma anche in Toscana. Tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand

0: sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Yes, yes. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Yes, yes.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
12: Fiorentini.
13: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Yes, yes.
15: Renault.
16: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Yes, yes.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via, via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
20: So

0: Livia Dean con So Easy su Radio Kiss Kiss, puntata dedicata come sempre il venerdì alle cose da buttare e da salvare, ma questa volta in un settore della vita che sono le storie d'amore che sono finite, che portiamo sempre per sempre dietro, in alcuni casi e in altri casi abbandoniamo dopo un bel po' di tempo. È difficile che da un giorno all'altro ci si dimentichi l'uno dell'altra.
1: Eh no, o si dimentica durante.
0: Esattamente.
1: Oppure
0: è più facile durante.
1: È più facile durante. Sentiamo un po' di note.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Bel tema quello degli ex. Mm-hmm. Allora, ho avuto due ex importanti nella mia vita. La prima, diciamo che la salvo, eravamo semplici migliori amiche, ma alla fine ci eravamo innamorate, ma è andata malissimo.
1: Ok, è andata
0: Adriana,
1: male.
0: Io ho amici, uomini, che fanno fatica a dimenticare le ex e restano amici di tutte le ex, cose che alle nuove non piace mai.
1: Amici, poi bisognerebbe approfondire che tipo d'amicizia.
0: No, no, restano amici.
1: Amici,
0: però
1: basta.
0: No, sì, non riescono a dimenticare.
1: A staccarsi.
0: A staccarsi.
3: Okay. Oh, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sono divorziato dal 2010 e la mia ex non me la dimentico più perché mi ha tolto tutto, mi ha spolpato vivo.
0: L'ha spolpato vivo.
1: Ah, ti ha tolto tutto. Beh, nel senso credo economico.
0: Anche gli ex di Adriana la ricordano come una sanguisuga, ma diciamo
1: di la verità.
0: Non è diciamo il tratto distintivo fondamentale di te, sei anche una brava persona.
1: Non è proprio il tratto.
4: No. Ciao, sono Rosetta.
1: Ciao
4: da
1: Rosetta.
4: Cosenza.
0: Ciao Rosetta.
4: Il
0: da
4: mio
0: Cosenza.
4: Ex, se non fosse che il padre dei miei figli, l'avrei buttato già dalla finestra.
1: Ah, vedi?
0: Che gentile.
1: Delicata,
0: Rosetta.
1: Delicata.
0: Molto delicata, non ha nessun bel ricordo del suo ex.
1: Che poi è il papà dei figli.
5: Ma io sono ultra convinto che l'amicizia tra due ex non può esistere.
1: Ma sì,
5: Adriana
1: esistere.
5: Mi salterà addosso, ma io credo che la scintilla resta sempre un po' di scintilla.
1: Ma non
5: e
1: resta.
5: Se due ex si incontrano possono essere pericolosi nei confronti dei nuovi partner.
0: Non è sempre così.
1: Possono essere pericolosi perché si menano molto spesso, non perché s'attraggono.
0: Ma anche se si sono voluti bene, finisce il fuoco della passione, l'abbiamo detto, no? Spesso e volentieri.
1: L'amore, come tutte le cose, ahimè, inizia e ahimè, e ai noi, finisce pure.
0: E adesso torniamo tra poco agli ex, ma adesso torniamo al fuoco dell'oroscopo, al fuoco delle stelle. Perché abbiamo un'autorevolissima, diciamo, astrologa italiana, è con noi l'oroscopo Petro.
1: Ok. Prego.
6: Ciao ragazzi, sono Petra, del segno del cancro, da Venosa.
1: Il segno del cancro, bene, siamo pronti però, come sempre, c'è la sigla.
0: Oroscopo Petro. Proprio le mani.
7: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Capisci quello
0: che
1: vuoi.
0: Con le mani così come fanno, diciamo, le conduttrici medie italiane
1: della televisione.
0: Andiamo, via.
1: Andiamo.
0: Sì.
1: Allora, cancro, sottotitolo è il segno del nostro pica che aspettava con ansia. Cancro è il segno che vive in un mare di emozioni, ma che se non mangia all'orario giusto diventa più pericoloso di uno squalo bianco. Ci siamo, no? Sì. Andiamo però al lavoro. Il sottotitolo del cancro è anche il segno del mai una gioia, pica. Siete
0: pica
1: i campioni.
0: È del cancro?
1: È del cancro, certo, mai una gioia.
0: Ma mai proprio, ma né per lui né per gli altri.
1: Fin qui, ragazzi, tutto ok. Poi ovviamente in tempo reale, caro cancro, dici se è giusto quello che stiamo dicendo. Lavoro, siete i campioni del vittimismo creativo. Se c'è da faticare, diventate improvvisamente invisibili, sognando una vita di rendita.
0: Bravissima.
1: In una villa di lusso, possibilmente senza dover mai alzare un dito o vedere un collega.
0: Mamma mia,
1: e ci siamo.
0: Hai fatto proprio pica sputato. Ora vado lì e li sputo pure io.
1: Soldi. Il vostro conto va in rosso appena vedete un oggetto da comprare online. Comprate per colmare i vuoti affettivi, ma l'unica cosa che si riempie sono i cassetti di cianfrusaglie inutili. Poi, sesso, sotto le lenzuola siete un disastro di tenerezza. No, dice no.
0: È proprio lui.
1: Di tenerezza e goffaggine.
0: È proprio.
1: Siete così concentrati sulle vostre paranoie che vi dimenticate che in due si balla meglio. Il gran finale, un pigro e ripetitivo. Popi, seguito da un pianto liberatorio senza alcun motivo logico.
0: Mamma mia,
6: cancro,
0: ragazzi.
6: Piacere, sì.
0: Allora, amici del cancro, vi siete ritrovati in questo oroscopo. Adriana merita di continuare ogni giorno in questo perpetuo, scusate, in questo appuntamento che si chiama l'Oroscopo Petro, 347-490-0042. Sappiate che per noi il feedback degli ascoltatori è fondamentale.
1: Importantissimo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
4: Sono mamma da scafati, sono un cancro, ma per carità, no, l'opposto.
0: Ecco, vedi,
4: in
0: l'opposto.
4: Il momento non ha indovinato niente.
1: Ma come non ha indovinato?
0: Se cazzuna.
1: Non c'ha il coraggio di dirlo.
6: Ciao Adriana, sono del cancro. Adriana, non ne hai azzeccata una. Non sono per niente io. Zero.
1: Non è vero, mamma non è vero, mia. Perché vi siete sentiti un pochino toccate.
0: Questa
1: nell'orgoglio.
0: Questa è una solenne bastonatura, Adriana, devo dire.
1: Fica, metti pure quelli che dicono che è giusto. Perché fica, si è sentito offeso.
0: Si è offeso.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Mi hai il cancro è il segno di mia figlia, l'hai fatto proprio esatto.
0: Il 1980.

0: Allora, domenica sarò ad Amici per Radio Kiss Kiss, vado a consegnare il premio delle radio.
1: Per la finale di Amici,
0: vado insieme ad altri colleghi. E quindi voglio salutare Antonio che ci ha portati tante volte,
1: è
0: ci
1: vero,
0: ha riportati
1: vero,
0: anche
1: vero.
0: A casa, che ci sta ascoltando. Un abbraccio.
1: Intanto
0: a lui.
1: Intanto sono le 7:57, tra pochissimo arrivano nuovamente le news con Umberto Aprea.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona giornata a tutti. In apertura la tragedia alle Maldive. Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i 5 italiani morti durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità per visitare alcune grotte nell'atollo di Vavu. Stando alle prime ricostruzioni, erano a bordo di un'imbarcazione da crociera subacquea, si erano immersi al mattino, l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando dopo qualche ora non erano ancora riemersi. Finora è stato recuperato un solo corpo ed è ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. La visita di Donald Trump a Pechino, al centro dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, aggiungendo di aver ricevuto dal leader cinese l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamenti militari a Teheran. Xi, dal canto suo, ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. La guerra in Ucraina sale ad almeno 21 morti e circa 50 feriti. Il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta al raid con droni su Kherson, dove è stato colpito un veicolo delle Nazioni Unite, ma non si registrano feriti. Droni di Kiev anche a Ryazan in Russia, che hanno causato almeno 3 vittime. Voltiamo pagina, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo si è tenuto un vertice tra Giorgia Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani. Sul tavolo, caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust. Torniamo alla cronaca. Alla Corte d'Assise di Padova ha condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Bigonza il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Accolta la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per l'uomo la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Siamo allo sport con il calcio. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle squadre in corsa per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. L'accordo è stato trovato dopo un incontro in prefettura tra le parti ed è stata confermata per domenica alle 17 al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Jannik Sinner intanto ha conquistato la semifinale dopo aver superato il russo Rublev con il punteggio di 6-2-6-4. L'azzurro alla 32esima vittoria di fila. Oggi se la vedrà con l'altro russo, Medvedev. L'altra semifinale sarà invece tra Luciano Darderi e il norvegese Rudd. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, Adriana. Sono solo le 8, abbiamo già fatto una sfilata di robe incredibile. Abbiamo fatto l'infilzata di tuoi ex, abbiamo fatto il momento dance, abbiamo fatto l'oroscopo, veramente tante cose già, e tante altre ce ne saranno in questa seconda ora.
1: Allora, stiamo buttando e salvando i vostri ex, le vostre relazioni passate, perché in tanti casi si è ancora amici di un ex, in altri invece purtroppo o per fortuna no. Continuiamo a parlarne con voi, mandateci messaggi vocali al 347 490 0042.
0: Abbiamo Ilaria da Brescia che butta i suoi o il suo ex. Ne hai uno o tanti?
6: Ne ho più di uno, però principalmente uno.
0: Uno lo butti?
6: Che... perché praticamente per un mese non si è fatto sentire.
0: Ok.
6: Io ho cercato di contattarlo in più modi, capire che cosa fosse successo. Dopo un mese è ricomparso, mm-hmm, e mi disse che praticamente lui aveva fatto una visita in cui gli avevano detto che era particolarmente stressato, ah, e quindi aveva deciso di non farsi più sentire.
0: No, incredibile.
1: Come se tu fossi stata la fonte del suo stress, diciamo.
6: E infatti la mia risposta è stata: guarda, se sono fonte di stress, risolviamo il problema, se lo elimino totalmente.
0: Allora, attualmente si dice ghostare una persona, no? Quando, mm-hmm, questa persona improvvisamente sparisce. E tu, posso chiederti, lui quanti anni ha?
6: Attualmente, all'epoca aveva 25 anni, adesso più di
0: 10 anni. Ecco, sono passati una decina d'anni, però aveva 25 anni, quindi avete, insomma, poco più di 30 anni e hai vissuto questa esperienza, diciamo, che ti ha scioccata. Le altre sono andate meglio? Ilaria?
6: Ma prima di sto qua no, nel senso che ce n'era stato un altro che anche lì era sparito.
1: Anche lui?
6: Improvvisamente. Sì,
0: no, invece
6: perché
0: quelli...
6: aveva gli esami e quindi non aveva tempo per altre cose accessorie. E io, perché sono un accessorio.
1: Oddio.
0: Esattamente, ma non è che il problema sei
1: Ilaria.
6: No, direi di proprio di no.
0: Diresti di no.
6: Io ringrazio, guarda.
1: Che si fanno fuori da soli, cioè alla fine.
6: Esatto,
1: ti tolgono pure il problema.
6: Ti
0: no, perché lei mi ha sentito una sfilzata di ex di Adriana ed erano tutti molto soddisfatti, avevano dei ricordi molto belli,
1: avevano proprio delle voci con un sex appeal, devo dire,
0: che
1: veramente
0: c'entra le voci, le persone non si giudicano dalle voci, si giudicano dalla presenza.
1: Avrei voluto stati... vederli di presenza. Sì,
6: ringrazio perché mi è servito, perché adesso il mio marito, che è una persona meravigliosa, è stato proprio grazie alla selezione naturale,
0: hai visto,
1: che è avvenuta.
0: Quindi sei d'accordo con me che ogni ex, comunque vada a finire la storia, è un pezzo importante della nostra vita, perché nel bene o nel male ci ha cambiato. Assolutamente,
6: perché se non impari da capire che cosa è andato storto, poi andrà sempre bene.
1: Oppure impari che cosa non vuoi più nella vita.
0: Assolutamente.
1: Tutte le caratteristiche, tutti i comportamenti che non vorresti più incontrare. Senti Ilaria, ma qualcuno tra gli ex ti ha aggiunto sui social? Cioè vi siete ribeccati poi nell'internet?
6: Proprio questo qua che era sparito per un mese per lo stress,
1: Ti ha riagganciato?
6: No, ci siamo rivisti dopo qualche mese e poi ho scoperto ovviamente che si stava frequentando con un'altra, quindi stava facendo la doppia frequentazione,
0: perché ci sono delle statistiche, no? L'88% delle persone che si lasciano, degli ex, vanno a visitare, a vedere un po' cosa fa l'altra persona sui social.
1: Sì.
0: E poi perdiamo 15 ore al mese per monitorare gli ex sui social. Sempre, lo sai?
6: No, ma non ci tengo neanche.
0: Tu non hai monitorato.
1: Questo succede quando ancora non hai dimenticato la persona, o quando provi rabbia nei confronti di quella persona che magari ti ha lasciato.
0: Il nostro Pica monitora. Io l'ho visto monitorare. Cioè ha degli schermi davanti con tutte le ex
6: poi,
0: e monitora.
6: Chi lo chiama stalking?
0: Sì, forse si chiama stalking.
1: Poi che si fa? Si fanno, Pippo, gli screenshot del profilo, se è chiuso, dell'attuale frequentazione dell'ex.
0: Certo, anche
1: per
0: quello.
1: Ingrandire la foto, per zoomare, per vedere come è fatto.
0: Grazie Ilaria, grazie mille.
6: Grazie Pippo, ciao Adriana.
0: È stato un piacere, ti schissa a te.
6: Schissa a voi.
0: 347-490-0042. Tenete presente questo numero sia per cantare le canzoni sotto la doccia, sia perché su questa canzone sotto la doccia apparirà la lavagnetta che vi permetterà di vincere i nostri gadget. Quindi se non l'avete fatto, accendetela adesso, la TV al canale 158 e lì vedrete la lavagnetta, mandate un WhatsApp di testo con il vostro nome, città di provenienza e ovviamente la parola della lavagnetta.
1: Andiamo sotto la doccia e sentiamo chi ha cantato cosa.
7: Le canzoni sotto la doccia.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore. Mi raccomando, occhio alla TV canale 158, oppure andate sull'app, scaricatela se non l'avete ancora fatto, ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss. Arriva James Brown con Get Up. Radio Kiss Kiss. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three.

0: loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene.
1: Stay on the scene. Alexa Sex Machine. You wanna hear like it did on a Yoppa. Allora, questa canzone, che era del 1970, è stata cantata sotto la doccia da qualche nostro ascoltatore, ma qualcuno ha visto la lavagnetta. E cosa ha vinto?
2: Ha vinto i nostri gadget, e vince i nostri gadget Claudia da Milano.
1: Brava Claudia, complimenti. Ah no, perché io non lo leggo.
2: Ok, no, neanch'io. Claudia da Milano ha vinto i nostri gadget, e a Milano spediremo ovviamente tutto il pacco dei gadget super richiesti di Radio Kiss Kiss. A tal proposito, vi ricordiamo che se andate su kisskiss.it, nella sezione shop, potrete avere la possibilità di acquistare tutto il nostro merchandising, le felpe, il bomber, la t-shirt, visto che adesso è estate, tutto quanto quello che è stato creato per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: La parola ovviamente era favoloso, come appunto il merchandising di Radio Kiss Kiss. Adriana, la parola, esatto, che è apparsa sulla lavagnetta in TV.
2: Torniamo invece agli ex, se li buttate li salvate. Abbiamo Paolo da Cagliari, buongiorno Paolo.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, vi seguo tutti i giorni, siete bravissimi.
1: Grazie Paolo, che gentile, per me te ne puoi già andare, lo sai che dopo questo complimento.
3: Siete in macchina con me quasi tutti i giorni, perché viaggio con la macchina, adesso sono al sud Sardegna.
1: Ok, fortunatamente.
3: Balneare, sì.
1: Perfetto, grazie mille per tenerci con te sempre. Da che ora a che ora in genere, tutto il giorno?
3: Ma dalle 7, perché io parto alle 7 per lavoro, e quindi dalle
1: 7 in poi.
3: 9 meno un quarto.
1: Fino alle 9 meno un
2: quarto. Quasi tutto.
1: Va bene. Perfetto.
2: Ok,
1: va bene.
2: Allora senti Paolo, tu ci vuoi parlare, poi ci dici se butti o salvi la tua ex, è stato il grande amore della tua vita?
3: No, non la butto, ma
2: la salvi?
3: Assolutamente sì, però purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare, purtroppo.
1: Perfetto.
3: Via per tradizioni familiari, via per persone che ci hanno allontanato, diciamo.
2: Ma ex moglie o ex fidanzata?
3: No, ex fidanzata.
2: Ex fidanzata.
3: Sono passati 30 anni, sono del 70, dalla canzone che avete appena messo.
1: Ed è rimasta lì per sempre. Non...
3: Assolutamente sì.
1: Ma non è la prima volta che sento dire questa cosa, Adriano.
3: No.
1: Ci sono,
3: certo,
1: degli amori che durano tutta. Io ho un caro amico che è un noto personaggio dello spettacolo italiano, che più o meno, anche vivendo diciamo distante, eccetera, eccetera, la sua storia d'amore è la stessa da quando eravamo giovanissimi.
2: Ma
1: ed
2: sta con questa persona, però.
1: A volte sì, a volte no, ma è il suo grande amore della sua vita. È l'amore, il suo grande amore della sua
2: quindi
1: vita.
2: Quindi Paolo è stato proprio un amore di giovinezza,
3: sì,
2: giusto?
3: Sì, da ragazzini.
2: Da ragazzini.
3: Medie, sai, quelle cose che si colgono, senti di appartenerla come lei apparteneva a me, però.
2: E poi che è successo? Perché non siete riusciti a stare insieme?
3: Sai, molte volte succedono delle cose che non vorrei
1: succedessero,
3: okay, perché si mettono delle persone in mezzo, magari hanno dei pregiudizi nei tuoi confronti. Io ho incominciato a lavorare da giovanissimo, avevo 13-14 anni con uno zio. E lì magari io facevo un lavoro che non era
2: ben gradito dai suoi genitori. Paolo,
3: comunque...
2: ma adesso tu sei impegnato, sei sposato, sei fidanzato?
3: No.
2: Ah, sì, sì. E lei l'hai più rivista?
3: Sì.
2: Lei ha una famiglia?
3: Se l'è fatta e l'ha distrutta.
1: Vedi.
2: Ok.
1: Perché Adriana, erano
3: l'uno
1: DNA dell'altra, hai capito? Era così.
3: Allora, io quando avete parlato di ex, è la prima volta che mi sto aprendo, non ho mai detto niente.
2: Vedi?
1: Ma che bello che lo fai con noi, che tu lo faccia con noi.
3: Penso che mi stia anche ascoltando, però non è qua, è a Milano.
2: Ah ok, lei è a Milano, va bene.
3: È stata in pratica portata da uno zio, perché comunque qua loro pensavano: no, questo non studia, non fa questo. Sai,
1: te l'hanno tolta con
3: a livello familiare.
1: Ho capito, sì, ma è successo
3: quindi,
1: anche a cari amici miei.
2: Immaginavano per lei un futuro diverso.
3: Allora io ho lavorato sulla mia persona dopo questo fatto e...
1: Paolo, ti ringraziamo tanto per esserti aperto con noi e raccontarci la tua storia. È stato veramente un piacere parlare con te.
3: Oggi ho preso diverse rivincite, perché non perché voglio, ma sono testardo io.
1: Sei testardo e ce l'hai fatta.
2: Buona
1: e noi siamo
2: fortuna.
1: Molto contenti. Ti diamo un abbraccio grande, Paolo.
3: Va bene, grazie a voi.
1: Kiss a te. E complimenti, grazie.
2: Ciao, Paolo.
1: Che bella storia, però. È anche una storia di rivalsa, che lui alla fine si è rifatto, diciamo, anche nei confronti, perché di chi non
2: però
1: credeva in lui.
2: Aveva molta malinconia nelle parole.
1: Sì.
2: Sentiamo.
4: Pippo, mi sembra di capire che Adriana sia in una fase di grande zoccolatura.
1: Sì. Sì.
2: Ma come si permette questo?
1: Dopo quello che hai detto prima.
2: Ma come si permette? Chi è? Chi è delle due?
1: È Viviana che credo oggi festeggi il compleanno. Mi date.
2: Ma non è possibile!
1: Sì, oggi è il compleanno di Viviana. Non tanti cari auguri, è la sorella di Torino, diciamo, per eccellenza.
2: Ma non è possibile che è nata sotto il segno del toro.
1: Mentre Adriana è solo la sorella, lei è la sorella di Torino.
2: Allora, devo chiamare, c'è un albo di tutti quelli che sono nati sotto il segno del toro, la faccio immediatamente togliere.
1: Oh, va bene?
2: Prende Palma con Anitta, insieme ad Amy Schilla, bello questo pezzo, tormentone secondo me dell'estate, la testa gira.

0: Chissà te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Chissà te, che non sai dove mettere i piedi, hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Kiss. Fino a 27 km con un litro. 16 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà.
11: Solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Sinclair su Radio Kiss Kiss, che ha continuato a farci ballare. Per chi ha acceso la radio adesso, sappiate che noi abbiamo ballato tantissimo nella prima ora del Pippo Pelo Show. Lo facciamo ogni venerdì e il momento dance torna venerdì prossimo, nonostante tanti ascoltatori lo vorrebbero già adesso un altro.
1: Però diciamo che non, non l'abbiamo collocato in un orario fisso, per cui al venerdì dalle 7 alle 9 c'è il momento dance.
0: Ma poi Picca non si ripete, lui fa una volta e poi va. È come quando vai al bagno, fai una volta e poi vai. Non lo so, però uno fa una volta e poi va.
1: Allora abbiamo Claudia da Martina Franca. Ciao Claudia, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Adriana.
0: Ciao Claudia, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, piacere.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie. Sono in fase di arrivo al lavoro.
1: Ok, allora Claudia, oggi stiamo buttando e stiamo salvando gli ex, ovvero le persone importanti che comunque hanno fatto parte della nostra vita. Tu ci hai scritto: dipende da come ci si lascia in un rapporto e da questo dipende se lo si salva o lo si butta un ex, è vero?
2: Esattamente. Allora, il mio ex storico, quello di 8 anni, siccome abbiamo avuto un rapporto turbolento, l'ho buttato via, nel senso che insomma non ho più contatti social, ho cancellato il numero di telefono, se lo vedo cambio strada e quant'altro.
1: Ah, addirittura? Ma perché hai ancora un po' di rabbia nei suoi confronti, un po' di risentimento?
2: Molta. Mi ha trattato veramente male.
0: Ah, vedi?
1: E l'hai bloccato su tutti i social, perché poi
2: cancellato anche tutta la famiglia, bloccata tutta la famiglia.
0: Tutta la famiglia,
1: sorella,
0: povera i cugini,
1: mamma, la madre, il padre.
0: La mamma, io so che era una brava donna, perché l'hai bloccata?
2: Quando dormiva.
0: Ma sì, mamma non era una brava donna?
2: Ma anche no.
0: Anche no, vedi.
1: Perché non ti vedeva di buon occhio? Non le stavi simpatica?
2: Faceva buon viso a cattivo al
1: giorno.
2: Davanti era una faccia e dietro un'altra.
0: Che lei è una doppia faccia. Dalle nostre parti si dice
2: esatto.
0: Così. Esattamente. Da noi, cioè, io sono di Salerno. A Salerno il santo patrono è San Matteo, che è noto per essere il santo dai due volti, dalle due facce. E quindi si dice che i salernitani sono doppia faccia. Cioè, nel senso che tu davanti ti dicono una cosa, appena tu volti le spalle te ne dicono un'altra. Hai capito? Più o meno si dice così.
1: In generale, sì, no, non solo i salernitani, voglio dire, le persone mediamente, una certa categoria di persone.
0: Sono doppia fa, sono come San Matteo.
1: Esatto. Allora, Claudia, oggi mi hai fatto riflettere sul fatto che quando adesso ci si lascia, non solo devi lasciare la persona e devi dimenticarla, ma devi anche avere a che fare con tutta la storia digital, cioè tutti i social, i parenti sui social, chi viene a spiarti, tu che non vorresti più vederlo o da un lato vorresti vederlo, quindi tutto quello è un'altra affair proprio.
0: Claudio, quanti ex hai avuto?
2: Allora, in tutto tre. L'ultimo con cui sono stata 3 anni era il risvolto della medaglia. Perché l'ho lasciato io? Perché c'era una situazione un po' complicata, nel senso che lui aveva già 2 ex mogli, 2 figli.
0: E quindi lo salvi lui, non lo butti?
2: Lo salvo perché mi sono lasciata in buoni rapporti. L'ho lasciato io, tanto è vero che adesso è diventato nonno, l'ho rivisto spingere il carrozzino.
0: Sono
2: stato tranquillamente, ho conosciuto il nipotino.
0: Ah, fantastico, va bene.
2: Però non lo contatto.
0: Certo, perché è pericoloso.
2: Sì.
0: Grazie Claudia, grazie
1: mille. Kiss kiss a te, baci.
0: Baci, ciao, kiss kiss a te, buona giornata. Andiamo a Milano dove c'è Luca. Ciao Luca.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Luca. Allora, ex da salvare, ex cosa? Un rapporto importante?
3: No, io penso che le fidanzate, poche fidanzate, perché alla fine sono diventato anche papà giovane. E quindi a 22 anni ero papà. Ma le fidanzate serie che ho avuto io le salvo tutte.
1: E la mamma di questo figlio è ancora nella tua vita oppure no?
3: Sì, siamo assieme da 20 anni.
1: Ok.
3: E quindi, ma è grazie a loro che poi ho conosciuto mia moglie, ho potuto instaurare un tipo di rapporto con mia moglie e mi ha portato avanti fino adesso. Quindi non vedo di essere così cattivo con loro.
1: Ma tua moglie è gelosa dell'ex?
3: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza. Le conosce pure? Sa chi sono?
3: Ma una l'ha vista e l'altra in foto. Mi fa cavoli, ma sono tutte uguali, perché a me piacciono le ragazze ricce, mi piacciono le donne ricce.
0: Scusami, la donna riccia non l'avevo. Carosone cantava una bellissima canzone. Senti, ma dove diciamo tua moglie dov'è adesso in questo istante?
3: Mia moglie lavora.
0: Lavora, quindi siamo certi che non ci sta ascoltando.
3: Non lo so se mi ascolta o meno.
0: Se ti ascolta, tu stai salvando l'ex e dici che lei non vuole manco saperne, manco sentirne parlare. Non è no, proprio
3: io
0: il
3: le salvo per il fatto che mi hanno fatto crescere, non vedo il motivo per cui non mi hanno fatto niente di male, anzi
0: esatto,
3: ho
0: vabbè,
3: fatto
0: sì.
3: A loro, le ho lasciate io.
0: Le ex e fanno quindi... crescere, ma io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con
1: le
0: te.
1: Le segui su Instagram?
3: No.
0: No. Attenzione, abbiamo al telefono la moglie di Luca. Benvenuta.
4: Pronto?
1: Riconosci la voce?
0: Aia.
4: Pronto?
3: Io devo andare, mi stanno chiamando da un'altra parte.
4: Pronto?
0: Grazie Luca, grazie mille.
1: Kiss a te, stai
0: ciao,
1: sempre con noi.
0: Kiss a te, ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io sono sposata due volte e con il mio ex marito vado d'accordo tantissimo, veramente ci vogliamo bene e sono 13 anni ormai, quindi quello che dice il signore di prima non è vero, vero, io sono sposata, ho una bambina con il mio nuovo marito che ormai ha 10 anni e noi andiamo veramente d'accordo.
0: Andate veramente d'accordo.
1: Con l'ex marito, quindi un po' una famiglia allargata.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Il mio ex, nonché padre di mio figlio, io non lo tollero, non lo digerisco, no. No,
0: no buttiamo.
6: Va più d'accordo con il mio attuale compagno che con me.
0: Vedi, addirittura mantieni un buon rapporto con l'attuale compagno, che non
7: buongiorno,
0: è geloso.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Non posso non entrare in questo argomento.
0: Entra.
7: Persone importanti della vita, sì, è vero, non si possono dimenticare. Io ancora mi porto gli strascichi di una situazione particolare. Approfitto del momento. Par, lei capisce sicuramente. Ti amo, un abbraccio, ciao.
1: Lei capisce sicuramente, ma era un messaggio così.
0: Era un messaggio in codice
1: anonimo,
0: per l'ex. Come l'ha chiamata? Var?
8: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno. Io di tutte le mie ex ne ricordo una in particolare, l'ultima, Francesca di Olevano. No, non la butterei, anzi. Ho un bel ricordo di Francesca, anche se poi è finita, vabbè, doveva finire comunque.
0: Però questa localizzazione...
8: Non la butterei, Francesca.
0: Poteva evitarla la localizzazione.
9: Complimenti Francesca.
1: Anzi, secondo me la vorrebbe anche riprendere un
0: ma magari Francesca c'ha una nuova vita, questo la localizza, da quante Francesca ci saranno a Olevano.
1: Buongiorno
10: Tusciano. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Carbonio. Io la mia ex non la dimenticherò mai.
1: Perché?
10: Diciamo che mi ha fatto capire esattamente quello che non voglio dalla vita.
0: Non voglio dalla vita, quindi la dimenticherà mai.
10: Lei ha sempre subito violenza da parte dei genitori, della mamma soprattutto, violenza a livello fisico e psicologico.
0: Dio.
10: Ed è l'unico linguaggio che conosce per rapportarsi con chiunque altro.
1: Io
10: ne ho subito parecchie.
1: Ma questo ci dispiace.
0: Questa è una situazione
1: perché
0: brutta,
1: noi apprendiamo e impariamo a conoscere l'amore proprio da quando siamo bambini nel rapporto con i genitori.
0: Assolutamente
1: allora,
0: sì.
1: Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato note vocali. Arriva su Radio Kiss Kiss Katy Perry. Questa è Firework.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con

0: canzone, che video, che roba. Lady Gaga e Ed Sheeran, molto bella.
1: Caccia alla bufala.
2: Attenzione, ho sentito una marca, non si può dire, in cuffia, ma adesso è arrivato il momento del caccia alla bufala.
0: Te la ricordi?
2: Era una marca di un'auto, non la posso dire, la dirò dopo. Adesso parliamo di cose importanti, cioè caccia alla bufala, siete tutti pronti? Per i nuovi amici, perché ci seguono tanti nuovi da poco, hanno detto ragazzi, siete molto bravini, o hanno sbagliato radio, o siamo bravini, secondo loro.
0: Bravini, allora partecipate, però bravini.
2: Ini. Partecipate al caccia alla bufala, vi spieghiamo come funziona. Leggeremo tre notizie, una è una bufala fra le tre. E chi indovina, Giannini?
0: Chi indovina? Il più veloce vincerà non solo i nostri gadget, ma stamattina ci mettiamo dentro anche 2 ore settimanali con una babysitter.
2: Paghi tu però.
0: Se non avete figli, ci fate quello che vi pare.
2: No, se non avete figli, ve li diamo noi in prestito. Siamo pronti? Cominciamo. Dai. Notizia numero uno. Ci trasferiamo nuovamente in Cina. Perché sta facendo discutere il trend beauty del high school. Non so se l'ho detto bene, ma praticamente letteralmente il cranio alto. Sì, c'è questa moda fra i giovani, sì, ragazzi. Cercano di modificare la forma della testa per ottenere un profilo considerato più armonioso e fotogenico.
0: Vabbè.
2: Ai tempi già fecero danni con le donne che facevano il piede, le mettevano il piede nella scarpa piccola, rovinata. Ma fanno con la testa. Cercheranno delle teste d'uovo, probabilmente. Contenti loro, contenti tutti. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, il cantante Mick Jagger durante una recente intervista per la promozione del suo ultimo album insieme alla band avrebbe dichiarato di aver avuto una parte importante nello scioglimento dei Beatles. Ha rivelato addirittura di aver imbastito un progetto per un duo con John Lennon poco prima che questo fosse ucciso a New York. Sui social, dopo le dichiarazioni, sono nate molteplici teorie del complotto diventate subito virali. Insomma, strana storia. Notizia numero due.
2: Vai di complotto, quando si sa benissimo che i Beatles sono ancora tutti vivi e vive sul loro pianeta. Notizia numero 3. In Corea, una donna, a Seul praticamente, è diventata virale dopo aver postato una bizzarra pedicure del suo gallo domestico. Sì, e praticamente gli ha decorato le unghie con lo smalto colorato. Poi sul gallo ha iniziato a fare le unghie. Ma ovviamente è diventato virale, tutti quanti a criticare, ha detto ma nessuno si interessa del gallo. Ma il gallo non ha detto nulla, era contento dello smalto. Si era un po' preoccupato quando lei ha acceso il forno per asciugare lo smalto. Il gallo ha frainteso, il forno acceso. Però ragazzi, non le ha fatto, vedi? È ora di dire che questa è la numero 3. Tocca a voi adesso. Qual è la bufala? Aspettate via di Giannini, se no perdete il turno. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? I cinesi vogliono la testa d'uovo. O la numero due? Mick Jagger è la vera Yoko Ono. O la numero tre? Smalto per il gallo.
0: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto la bufala. Qual è stamattina? Dai che facile, dai.

0: ci siamo, eh? Siamo pronti per la premiazione.
1: Esatto.
0: Sai chi ha vinto questa mattina?
1: La tigre.
0: Attenzione, vai. Avanza una
1: la tigre di Cremona.
0: La prossima volta lo chiama da Sasso o niente. Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno.
0: Kiss a te. Allora, giusto, no? Da Cremona, ha detto Giannini. Perfetto. Allora, Antonella, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La seconda.
0: Ma certo,
1: nessuna rivelazione di Mick Jagger che avrebbe anche fatto sciogliere i Beatles, dai.
0: Anche perché adesso è impegnato col nuovo album, non può. Senti, così giusto per sapere, Antonella, tu sei stata babysitter, hai avuto una babysitter, hai fatto la tata, l'hai avuta una tata?
2: No.
0: Niente, cresciuta da sola, bello, meglio così.
1: Fa tutto, se chi fa fa per tre.
0: Complimenti. E allora, Antonella, ti mandiamo tutti i quanti gadget, ti rimettiamo fra il Duomo e il Battistero lì in Piazza Cremona, ok?
2: Va bene, d'accordo.
0: Passa a ritirarli, mi raccomando.
2: D'accordo.
0: Kiss a te, Antonella.
1: Ciao. Intanto non le abbiamo salutate tutte le babysitter, le date, le golf, le badanti. Salutiamo le badanti che ci tornano comodo.
0: A noi sì.

0: DJ Snack.
1: Yeah.
0: Snack.
1: Ho fame.
0: Stray Kids in the Dark, questa è Radio Kiss Kiss, 10 e 16 del mattino.
1: Sì.
0: Sempre a proposito di case, di bambini.
1: Babysitter, tate, noi abbiamo parlato, salutate, no? Tutte le tate, le visite anche le badanti. Ma c'è, sono delle figure particolari nate proprio come futuri babysitter.
0: Sì, oh. Perché la soluzione ideale per chi ha la fortuna di averli sono i nonni.
1: Oh, certo. E non solo come babysitter, anche per la pensione, ricordiamo, bravo. Importantissimo.
0: Molti nonni moderni però sono un po' recalcitranti perché hanno ancora voglia di viversi la vita, godersi la vita. Allora quando i figli dicono ci sono
1: i nonni,
0: puoi tenere i nipoti i nonni, ma di che io devo andare a fare?
1: Ragazzi,
0: devo fare la parapendio, devo andare in kayak,
1: ciao, da fare spinning, devo fare tutto.
0: Però
1: perché anche si è alzata l'età, ma
0: vabbè, certo.
1: I nonni, dai, su.
0: Però cari nonni, sappiate che prendersi cura dei nipoti non è solo un gesto d'amore familiare, ma un vero e proprio allenamento per il cervello. Infatti, secondo una recente ricerca condotta su quasi 3.000 nonni inglesi, l'impegno nel caregiving ha degli effetti super positivi su memoria e capacità verbali. Quindi portare a scuola i bambini,
1: nipotini,
0: parlarci,
1: certo.
0: Preparare i pasti, insomma starci attenti, vi fa stare bene
1: e aiuta e stimola soprattutto a combattere la demenza.
0: Esatto, quindi non sacrificatevi perché vi fa bene.
1: Ancora si devono sacrificare i nonni, secondo me che stanno facendo già tanti sacrifici, ragazzi.
0: Certo, con parsimonia, perché sennò li

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Yes, yes. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Kiss, kiss.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Yes, yes. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Yes, yes.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Yes, yes. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: Kiss Kiss!
18: Una canzone!
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Annalisa, canzone estiva. Quando torni, Annalisa? Quando torni?
1: Dipende. Sta aspettando, sta cercando una tata, se no non può liberarsi.
0: Ha ragione, ma non c'ha figli, Annalisa.
1: Si porta avanti col lavoro. Ah, prenderà una dulla. Adesso le VIP prendono la dulla.
0: Attenzione, perché c'è una figura professionale, a proposito della gestione della casa e della famiglia, che il cui nome evoca già una figura mitologica. Il maggiordomo.
1: Porca miseria.
0: Allora, a dispetto di fumetti, romanzi gialli, film.
1: Che è sempre il colpevole, no? Ricordiamolo.
0: Il maggiordomo è una vera professione d'élite con possibilità di guadagni davvero considerevoli.
1: Sì, stiamo parlando di che cifre più o meno?
0: Allora, innanzitutto parliamo di José Robles, che conferma questa roba, che ha aperto una scuola di maggiordomi a Roma, che dice che ha fatto il maggiordomo di Mitterrand, Michael Jackson, Madonna. Ha detto che si possono guadagnare, se sei uno bravo e preparato, tra i 6.000 e i 12.000 euro
1: all'anno,
0: al netto, al mese, al netto. E in più ci sono anche, ti danno la casa, l'auto, le assicurazioni e fondo pensione. Ragazzi, maggiordomo soprattutto per i super ricchi, quelli a cui non puoi dire di no, perché ti chiamano a luna di notte,
1: perché
0: devi
1: super
0: correre.
1: Ricchi, no? Chiunque, dai, chiunque di noi ha la possibilità di spendere quei 10.000 euro al mese per avere un maggiordomo.
0: Però
1: no,
0: devi avere la capacità di supervisionare, che ne so, collezioni d'arte oppure le cantine di grande valore. Io ho la cantina di grande
1: la
0: valore.
1: Cantina. Allora tu, sai perché? Infatti poi ne parleremo anche dell'origine del nome maggiordomo. Nasce dal fatto della cantina,
0: è
1: lo
0: vero?
1: Sai?
0: Maggiordomo.
1: Però io volevo prendere un maggiordomo. Tanto 10.000 euro al mese. Ma
0: anche 12.000 euro.
1: Anche 12. Solo che la casa è talmente piccola, poi in casa o io o lui.
0: O il maggiordomo.
1: E quindi che faccio? Vabbè, faccio io, dai.
0: Che ti fai uccidere dal maggiordomo, capito?
1: Ma poi

0: allora, mister Noi di Doll, ma vai a sapere perché maggiordomo ha a che fare con le bottiglie? No, mi interessa sta roba.
1: Allora, siamo andati a vedere ovviamente l'etimologia della parola, no? Maggiordomo viene da major, maggiore, quindi grande, e domus, casa.
0: Casa.
1: Perché lui, il maggiordomo, era sovrintendente, lui gestiva anche la finanza ai tempi. Cioè il maggiordomo, il capo del maggiordomo, era figura, proprio non era solo l'addetto alla, diciamo, l'ordine e la pulizia. Aveva gli acquisti e tutto quanto. In Italia, te la ricordo la canzone. Deriva anche dal Medioevo. Ma in altre nazioni, tipo, guarda caso, Francia e Inghilterra, si chiama The Butler o Bottiglier. Perché era responsabile della cantina.
0: Che è la cosa più importante.
1: Perché la roba buona, alla fine, la responsabilità. E il maggiore dice: le camere sono. Me ne frega niente, l'importante è che la cantina sia
0: vino,
1: piena.
0: E il vino sta bene?
1: No. Oh. Ma quel vinello là, oltre che a casa tua, diceva il grande marchese del Grillo.
0: Billy Eilish.

0: ritorna la grande Elisa. Sì. Ne parlavamo ieri della
1: Toffoli. Infatti, ma lei aspettava un po' perché cercava la babysitter, perché lei ne ha due, eh? Emma, Cecilia e Sebastian.
0: Pensa un po'. Sì. Te lo ricordi quando quelle iconcine che diceva l'amore è?
1: Col cuoricino. Sì. Ma lei lo canta però, ed è New Kiss.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss, kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Kiss Kiss. Le consegne su pallet espresso più puntuali
10: e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: Kiss, kiss.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Kiss, kiss.
15: Alla ricerca della qualità.
16: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
16: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alex Warren, Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di collaboratori domestici, sì, assistenti di casa, familiari, maggiordomi, queste cose
1: sono
0: così.
1: Figure ricercatissime, golf, e importantissime, golf badanti, babysitter, che permettono di vivere normalmente ad altre persone che hanno magari un lavoro e anche dei figli.
0: Dalla Cina, signore e signori, ascoltate, perché adesso in realtà sono state messe già in commercio. Le golf, le tate robot.
1: No, mi dispiace.
0: Allora, sviluppata dalla Sofia, sono andato anche a vedere.
1: Perché tu sei interessato, fra l'altro.
0: Devi sempre avere un piano B, un'alternativa, non si sa mai nella vita. Allora uno dice, vabbè, c'è una cosa da parte.
1: Mi vesto da robot e faccio la tata. Bravo, sentiamo.
0: Allora,
1: un po'.
0: La società Unix AI ha presentato a Shuzhou il robot umanoide progettato per svolgere in autonomia diversi compiti della routine domestica. Allora, io sono andato a vedere. Sì. Prepara succhi di frutta, frigge uova, condisce le insalate, riordina gli ambienti disordinati, fa anche il letto.
1: Anche il letto.
0: Allora, è una cosa particolarissima, veramente, anche un aspetto umanoide.
1: Eppure, cioè, manine, tutte cammina. Guarda, una domanda, tu che l'hai vista così, informati bene. Si dà da fare anche, diciamo, come...
0: No.
1: E allora, altrimenti l'avrei comprata volentieri.
0: Il successo è stato immediato, la produzione mensile ha già superato le 100 unità.
1: Sì.
0: Il prezzo è ancora un po' alto, però si spera che vada giù.
1: Alto dipende sempre dal punto di vista, da 7,40, dall'unico di...
0: Te lo ricordi, io e Caterina di Alberto Sordi?
1: Come no? Ma la stessa fine facciamo. No.
0: Di più.

0: Madonna. Sabrina.
1: Madonna.
2: Era detto
0: Bring Your Love. Ma attenzione, io se avessi una golf robot mi metterei sul divano e mi godrei una bella puntata di Amici senza essere scocciato.
2: A proposito di Amici, potete, chi voti Giannini?
0: Allora vi ricordiamo che con Kiss Kiss c'è la possibilità di scegliere il preferito tra i finalisti di Amici, Angie, Ellen o Lorenzo. Ci sarà in finale anche il nostro Pippo.
2: Hola.
0: Potete andare a votare su kisskiss.it/radio/ospiti/amici-voti
2: e andiamo
0: fino alle 17 di oggi per scegliere il vostro preferito. Andate! Voglio una

0: Voglio.
1: Lo sai che voglio?
2: Che vuoi? Che vuoi? Dimmi.
1: Prima abbiamo ascoltato i Supertramp, canzone storica della pop rock, no?
2: Storia.
1: Continuiamo con la storia, sempre.
2: Sì? Un'altra band americana. No.
1: ma sai quanta gente pensa che i Pink Floyd siano americani?
2: Invece si sa benissimo che sono italiani. E tanto vale uguale, no?
1: 1973. I Pink Floyd decisero di fare una canzone per parlare dell'ipocrisia che c'è dietro il denaro.
2: Infatti, una satira pungente è stata definita.
1: Incomincia con una cassa che fa
2: ma parliamo di money per caso?
1: Bravo.

0: Canzone storica, era il 1973, erano i Pink Floyd con Money.
1: E noi non vi chiediamo nessun tipo di money per ascoltare la musica
0: tutto
1: più bella,
0: gratis.
1: È tutto gratis. Porca anche
0: miseria.
1: Sul canale TV 158 Kiss Kiss
0: tutto
1: TV.
0: Gratis.
1: Tutto gratis. Tu non paghi per stare qua?
0: No.
1: Ah, porca miseria, io devo dare 20 euro al giorno per stare qua.
0: 20?
1: Sì, sarebbero 10, però pago anche per te.
0: Ma c'è anche.
1: No, non ho la macchina, Giannini. Intanto abbiamo una notizia decisamente particolare, ma fra poco facciamo così: prima ascoltiamo Saif, che visto che domenica giochiamo tutti a mezzogiorno la partita di calcio, canta Buona Domenica.

0: Saif, buona domenica. Poi l'hanno trovato l'accordo, no? Ci pare.
1: Non lo so. Non lo so. Conferma, tu parli per domenica.
0: Cioè, la Lega, sì, la Lega
1: ha fatto un danno, secondo me, ragazzi. Allora, giocano tutti ufficiale, no? È il comunicato ufficiale. Giocano tutti alle 12 domenica.
0: 12:30.
1: No, 12. Manca 12:30, fastidiosi che non sono altro. Quindi alle 10 tutti a tavolo con ragù, perché ragazzi, la domenica è domenica. Facciamo la colazione tipo con ragù e quant'altro.
0: Ma tanto
1: alle
0: il ballo
1: 10.
0: Non c'è niente, ci sono stati 80-90 milioni di euro.
1: Ma
0: per la
1: sono
0: Coppa.
1: I loro, a noi che ce ne frega. Cioè, quando, mi fa sempre ridere quando parliamo dei soldi delle squadre di calcio come se fossero i nostri. No, perché abbiamo speso, ma che hai speso? Che tu, fra l'altro, compri le cose finte, non del merchandising, e allo stadio scavalchi. Vabbè, siamo italici. Sto diventando un po' nonno, hai presente quando inizi col nonno a fare
0: allora,
1: noi cazziatori?
0: A proposito di...
1: nei tempi, caro Giannini.
0: Siamo partiti dai neonati, poi siamo passati ai bambini, poi siamo passati agli adulti con le colpe e quant'altro. Tra i lavori più gettonati del futuro invece c'è quello dei badanti, ovvero l'assistenza alle persone anziane. Prendi nota, prendi la penna, prendi la carta.
1: Che pare, allora non c'è bisogno, oddio no, visto che a una certa età ci dimentichiamo le cose, le segniamo. Però è un po' un paradosso, no? Il lavoro del futuro con un anziano che di futuro ne ha poco.
0: Allora, la cosa preoccupante è che è sempre più difficile trovare persone davvero preparate e professionali, ma anche figure non professionali.
1: No,
0: cioè
1: qualsiasi.
0: È difficile trovare i badanti che si occupino degli anziani.
1: Anche il parcheggiatore, no? 3 euro la macchina non ce l'ha, mi tieni nonno? No.
0: Si stanno trovando degli escamotage di cui stiamo per parlare, ecco.
1: Ma quell'escamotage lì è vero? Cioè per
0: sì,
1: il nonno?
0: È vero.
1: Secondo me no, dai.
0: Sì, sì, no, è vero. Anzi, io...
1: Metto in coda già, prenoto, per due.
0: Black Eyed Peas.

0: The End of Beginning. Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di assistenza agli anziani, ti ho detto prendi nota.
1: Ma secondo te
0: scrivi, che fa
1: sto
0: anche
1: registrando
0: bene,
1: fa anche due bene, testimoni,
0: fa anche bene al cervello scrivere tutte queste robe così.
1: Problema che non ho.
0: Allora, una figura che sta prendendo sempre più piede è quella del badante di condominio.
1: Ma questa me la devi spiegare
0: il
1: bene.
0: Il badante di condominio. Allora, a Roma è partita la prima sperimentazione di questo modello di assistenza pensato per aiutare gli anziani soli. Allora, soprattutto nelle case popolari, che fanno? Consegna farmaci, accompagnano alle visite mediche, fanno la spesa, ti fanno compagnia, ogni tanto ti chiamano per sapere se è tutto a posto. Certo, non si
1: sostituisce. Dovrebbe essere l'anomalità della famiglia,
0: esatto,
1: questa cosa.
0: Dici, esatto.
1: Qualora diciamo, sai, anziani sole, quant'altro, è giusto dargli una mano.
0: Allora,
1: bellissima
0: purtroppo
1: figura.
0: La figura del badante, l'abbiamo detto prima, una figura professionale, quella costa tantissimo. E quindi ci sono delle persone anziane, anche delle famiglie, che non se lo possono permettere. Quindi un condominio con molte persone anziane, metterci un responsabile, fra virgolette, un badante di condominio, farebbe risparmiare tantissimi soldi alle famiglie, soprattutto farli
1: un
0: stare
1: punto
0: tranquilli.
1: Di riferimento.
0: Un punto di riferimento. Una volta c'era il portiere, capito?
1: Eccolo.
0: Che faceva stare.
1: Mamma mia, portiere portinaio che comandava, se la comandava.
0: Che comandava. Adesso ci potrebbe essere il badante di condominio, il cosiddetto
1: possiamo
0: welfare
1: dirlo?
0: Del pianerottolo. Sì.
1: Questo secondo me dovrebbero farlo per legge, anzi invitiamo il nostro governo a dare questa idea perché è geniale. Uno a turno, tutti quanti danno occhio perché ragazzi è triste che c'è gente che ci lascia e se ne accorgono dopo mesi perché c'è
0: è
1: l'odore.
0: Per,
1: è
0: la
1: triste,
0: verità,
1: è
0: per la verità salutiamo tutte quelle persone che lo fanno senza essere pagati perché
1: è quello.
0: È bello. Se avete un anziano vicino casa, ogni tanto citofonate, chiamatelo, ma anche se non è vostro parente.
1: Ho capito, però tu dici e non mi chiami mai.

0: Io non so stare al mondo.
1: Senti che bel messaggio. Se mi dovesse succedere di aver bisogno di una badante, sarà il momento di salutare tutti, perché almeno toglierò un peso a chi rimarrà. Ho già avvisato tutti a scrivere questo messaggio, Nonna Gloria.
0: Sì. Ed è un classico. Chi dice così poi farà la badante a tutti quanti.
1: Nonna Gloria, siamo sempre con te.

0: Chi schissa te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo? Ma prima c'è il calcetto. Calcetto. Chi schissa te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con "Ragazzi, questo giro offro io". Offro.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
2: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: Kiss Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Yes, yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Yes, yes. Hey!
12: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: Kiss, kiss.
12: Amore, è fatta!
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto! Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
13: Sì, vabbè, ma non esiste!
12: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Kiss, kiss.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss.

0: Serena Brancale, Levante, che tra l'altro saranno le protagoniste della prima tappa, diciamo, questa scena.
1: Segreto. Boccia lì. Vabbè, dai, ormai l'hai detto.
0: La prima tappa a Torino, poi dopo vi snoccioleremo tutte.
1: Preparatevi.
0: Tutte le i cantanti, i protagonisti. Però torni sempre al mio paese. Parlavamo proprio di questo a microfoni spenti.
1: Che non mancano mai gli anziani, eh?
0: Esatto. La cosa più caratteristica di quando vai in un paese, soprattutto di questi tempi, è vedere che poi uno dice vabbè, è mortificato, ma di che? Allora la seggioletta davanti alla porta dell'anziano seduto, che casomai in mezzo al sole e mezzo all'ombra, che sta lì,
1: che gli anziani sono delle meridiane, loro girano in base al sole,
0: che sta lì, sembra che stia lì seduto sulla sedia tutto il giorno, in realtà poi che ne so, cappa i fagiolini,
1: non solo il badante di condominio, loro sono i badanti del paese, che sanno chi entra, chi esce, dove sta andando, cosa ha fatto e perché, e tornano utili.
0: Esatto, poi stanno lì, prendono il sole che fa bene alle ossa, parlano con le persone che passano, quindi c'è interazione,
1: commentano i lavori che fanno, ragazzi, è fondamentale.
0: E soprattutto,
1: noi anziani,
0: soprattutto se tu passando non vedi la signora sulla sedia fuori al portone,
1: l'uscio
0: di casa, ti preoccupi, entri dentro, ma che è successo?
1: Invece noi viviamo in un'epoca in cui ti muore quello di fronte sul del pianerottolo, e finché non senti l'odore non te ne accorgi. Menefreghismo.
0: Purtroppo è un po' così, nelle grandi città c'è questo problema, ognuno si fa i fatti suoi, nessuno bussa al citofono per sapere come stai, nessuno ti dice hai bisogno di qualcosa, niente.
1: Se non hai confidenza, no, Max, non lo vedi da un po', almeno informarsi, ci sta. Quindi se non ci vedete per un po', informatevi.

0: Another. Questa è Radio Kiss Kiss di 11.31 11.32.
1: Ma
0: vai.
1: Sì, fai vedere che siamo dei signori a Bonda.
0: No, perché poi pagato. Se non dici l'orario preciso, dici che saranno registrati. No, non siamo registrati, no. Siamo in diretta.
2: Abbondantissimi.
1: Ricordiamoci, ma soprattutto devi dire anche il giorno. Perché se dici l'orario non si accontenta.
0: Perché non me lo ricordo.
1: Oh, vedi, siamo registrati. Quindi.
0: So che è un venerdì, ma non mi chiedete, guarda, aspetta. Oh. Venerdì 15 maggio.
1: E allora venerdì
0: 2026.
1: Venerdì, non mi rompete i venerdì.
0: Ma lo sai perché mi sono ricordato? Perché sono stato ieri sulla seggiolina un po' al sole, il fosforo, le cose.
1: E intanto scherzavamo, noi volevamo salutare il nostro amico Emanuele che ha detto, vedi, fanno così con una vicina di 85 anni, casualmente ha detto loro ogni tanto la citofonano, ha detto era caduta, si era rotta il femore, la figlia era uscita, non c'era, se non ci fosse stata la citofonata magari era ancora lì. Lo vedi che serve informarsi dei vicini? Quindi Gianni, non ti preoccupare, un giorno sì, un giorno no, veniamo a citofonarti a casa. Sei
0: grazie,
1: contento?
0: Ti voglio bene.

0: Måneskin. Ma attenzione.
1: Mo-Ace.
0: Mace.
1: Ma Ace o Nace? Eh no, perché non so come si pronuncia. No, non andare via, Jenny, non la dico più, giuro. Ti chiedo scusa in ginocchio, che sono in ginocchio da una vita. Mace, cattive abitudini.

0: sì. Cioè è cambiata la prospettiva delle cose.
1: La
0: e
1: prospettiva
0: mi farà...
1: della minchiata è
0: sì,
1: cambiata.
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè lui non stava leccando cannucce, l'altro ragazzo non stava cercando di far cadere i ciclisti, stava creando engagement.
1: Sì, sì, sì.
0: E io vi prendo a schiaffi.
1: Sono
0: vi,
1: d'accordo.
0: Vi ficco con la testa.
1: No,
0: nella...
1: aspetta, però la questione del Giro d'Italia
0: è
1: veramente, ragazzi, è grave.
0: È gravissimo.
1: No, perché passa l'esempio, voi, ci andiamo a spingere gli atleti. No,
0: ma
1: ragazzi,
0: non sono immaturi.

0: con Junk of the Art su Radio Kiss Kiss.
1: Adesso l'ho capito.
0: Allora, abbiamo avuto modo io e te di fare quattro chiacchiere con Ermal Meta lì a Sanremo e devo dire che è stato veramente piacevole parlare con
1: piacevole,
0: lui.
1: Piacevole, ma soprattutto cade a pennello il titolo della sua canzone.
0: Come si intitola?
1: Calma metafisica.
0: Proviamoci, dai.

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss
1: Kiss Way. Kiss Kiss. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Yes,
4: yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Yes, yes. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. Yes, yes.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E ora passiamo al canto. Kiss,
0: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La sicurezza prima di tutto, anche nella musica più bella, Drive Safe. Allora, caro il mio corriere di Kiss
1: Kiss, quindi state attenti a proposito di sicurezza. Quando su quel comodino dovete prendere la pillola, invece di prendere la pillola prendete l'AirPods.
0: Ma perché lo dici come se mia nonna mi stesse parlando del mio piano terapeutico?
1: Perché sono signora mia, sono cose che succedono.
0: No, ma no.
1: E visto che succedono, beh, dovete stare attenti.
0: E visto che succedono, noi le raccontiamo, scusami.
1: Una ragazza americana di 27 anni, proprio per questo motivo, evidentemente mezza assonnata, mezza doveva prendere un pinnolo.
0: La pillola?
1: Un pinnolo, okay. Perché in americano è maschile, un pinnolo. Ha sbagliato, ha preso l'AirPods, l'ha ingoiato, ma la cosa bella è che sta AirPods per qualche minuto
0: è rimasto collegato.
1: È rimasto collegato.
0: Per cui lei ha provato a mandare un messaggio alla sua amica su
2: pronto?
0: WhatsApp. Su WhatsApp.
2: Sì.
0: E però non è che si sentiva la voce della ragazza.
2: Sì, sentiva questo rumore. Pronto?
0: Cos'è questo rumore, scusa? Break a canale? No, si sentivano i gorgogli dello stomaco della ragazza, perché effettivamente l'AirPods catturava quel tipo di rumori.
1: No, perché c'era anche la musica, no?
0: Mm.
1: La musica, lei sentiva l'AirPods.
0: Ah,
1: e dentro alla pancia si sentiva...
0: Non stava ascoltando quello. Tu prova a pensare se magari stessi ascoltando Radio Kiss Kiss in quel momento. Noi che siamo andati in diretta dallo stomaco di una 23enne americana. No, però poi uno adesso immagino la curiosità, no, anche di tanti ascoltatori. Come avrà fatto a espellere questo?
1: No, io no, è notizia, certo, in maniera naturale.
0: In maniera naturale,
1: è tutto a posto. E poi dopo l'ha rimesso di nuovo.
0: Che schifo.

0: Malika Yan con Feeling Better, sentirsi bene che è una cosa importante. Sentirsi bene è una cosa molto importante. Allora, Ciro, parliamo di quest'uomo.
1: Sì.
0: Per l'ennesima volta.
1: Sì, parliamo di Sting.
0: Parliamo di
1: Spesso
0: Sting.
1: Parliamo delle vicende di casa Sting.
0: Di casa Sting.
1: Perché direi. Sappiamo che lui tempo fa, un annetto fa circa, ha acquistato una casa.
0: Dove
1: in costiera, in costiera sorrentina.
0: E precisamente
2: il golfo di Sorrento.
0: Esatto, più o meno. A Massa Lubrense, a Massa Lubrense in realtà.
1: Acquistato... E poi a un certo punto un uomo abbraccia una ragazza.
0: Dopo che aveva pianto per la multa inflitta.
1: Perché piangeva la ragazza? Perché? Perché stava facendo in questi giorni dei lavori di ristrutturazione di questa villa,
0: di questa piccola dimora da 200 metri quadrati con un paio di piscine. Vabbè, figuriamoci.
1: Comunque la ditta è stata sanzionata. È stata sanzionata, pensate, 26.000 euro di multa per violazioni delle leggi per la sicurezza dei cantieri.
0: E certo,
2: il golfo di Sorrento.
1: 26.000 euro sono tante, significa che c'era qualcuno che non aveva il caschetto,
0: sì,
1: aveva le scarpe infortunistiche.
0: No, non rispettavano i requisiti di sicurezza imposti dalle normative, che è una cosa molto grave di questi tempi, soprattutto perché si sente troppo parlare di morti sul lavoro. E però mi viene anche da pensare che poi alla fine Sting non c'entra niente, non è colpa sua.
1: No, che c'entra Sting?
0: Però secondo me potrebbe anche pagarli lui, visto che tanto ai figli non lascia niente.
1: Ma non è, ma che significa?
0: Ah, non lascia niente ai figli.
1: Che significa, stavo dicendo? Perché se uno fa un errore, lo deve pagare un altro solo perché ha più soldi.
0: No, vabbè, lo
1: ma
0: so,
1: che
0: è vero.
1: Discorso
0: no,
1: è?
0: Non è quello, però semplicemente mi veniva da pensare che siccome lui non lascia niente ai figli, di soldi ne ha... Ragazzi,
1: sì.
0: Dai, qua stanno 20.000 euro, 6.000
1: lire. Discorso proprio vergognoso che chi poteva farlo? Alfio,
0: ovvio.
2: Davanti al golfo di Sorrento.
0: Sting, visto che sarai da queste parti, si ascolterà.
1: Chiedigli, ci dai.

0: della musica benedetta questa band che nel 1984 tirò fuori un pezzo.
1: 84, anno in cui la mia famiglia, io ero ancora piccolino, avevo ancora un anno, aprirono la prima ficacceria. Molto bella.
0: Aspetta, si dice
1: ficacceria.
0: Focacceria.
1: No, questa era una ficacceria. Cioè una focacceria per i fichi. Cioè solo con fichi.
0: Ah, quindi le focacce
1: con i fichi.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Ok, va bene. In

0: programma Wake Me Up Before You Go Go, anno 1984.
1: Ciao!
0: Era un inizio di Ladies and Gentlemen, esatto. Finito male, che si è arenato male.
1: Allora ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Sono le ore 17 e vi ricordiamo che siamo sempre i Corrieri di Kiss Kiss, perché sì. Uno dice: ma chi è questi, sono questi due che parlano?
0: No, al massimo dicono: chi è quello che parla accanto a Ciro?
1: Esatto.
0: Te ti conoscono,
1: e ci sta quello,
0: sono
1: quello che parla accanto a me, che sono Ciro,
0: sì.
1: Ricordiamo. Si chiama Alfio,
0: sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Un anno è Alfio, un anno si chiama Giovanni,
0: mamma,
1: un anno si chiama Pasquali.
0: Chissà l'anno prossimo come si chiamerà lo sfortunato Corriere.
1: Importante, vi ricordate, siamo i Corrieri di Kiss Kiss dalle 16 alle 19.
0: Vogliamo salutare per favore anche Pasquale Viola? Non lo meriterebbe, però salutiamolo, dai.
1: Panali.

0: Jetta con Olivia Rodrigo.
1: Mamma mia, è troppo dead.
0: Troppo dead questa canzone. Allora, alle 17.05 ti chiedo di fare un salto indietro nel tempo a circa un anno fa.
1: Un anno fa? Quando? Un anno fa. Per la precisione?
0: 25 maggio del 2025 all'aeroporto di Hanoi in Vietnam. Aereo presidenziale francese che atterra, si apre il portellone e
1: si
0: cosa
1: vede?
0: Lo schiaffo,
1: lo schiaffo di Brigitte. Se state italiano?
0: Brigitta.
1: Allora, Brigitte Macron, quando diede lo schiaffo al marito, che disse no, ma è un semplice gioco di coppia, ci stavamo divertendo. È uscita la notizia.
0: Guarda, allora, più che una notizia, in realtà è un intero passaggio di un libro di una giornalista del Paris Match che è appena arrivato nelle librerie e che si intitola Una coppia quasi perfetta, in cui svela un po' di altarini e dice molto su quel gesto.
1: C'è proprio un capitolo dedicato a quel momento.
0: C'è una parte dedicata, non so se è un capitolo, però spiega in questo libro.
1: E lo spiega perché, attenzione, vado a leggere, dice che lei ha scoperto i messaggi.
0: Ma lei è Brigitte.
1: I messaggi tra il marito e un'attrice iraniana scrivendo. Addirittura lui ha detto all'attrice iraniana parole del tipo: ti trovo molto bella.
0: Cosa sa? È un complimento galante.
1: Questi sono francesi, ma tu non ti devi permettere. Tant'è che lei ha risposto a lui così.
0: Questa è Brigitte.
1: È lì, ha dato lo schiaffo.
0: È quello che si è sentito quando si è aperto il portellone dell'aereo presidenziale. Va bene, comunque, questo giusto per dire: una coppia quasi perfetta, ma anche se sono presidenti e first lady e grand madame, sono comunque esseri umani, va detto.

0: Eccoci qua con Achille Lauro, comuni immortali su Radio Kiss Kiss. Chi è all'improvviso durante la diretta? Ma chi è che chiama? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto? Mi sentite?
0: No! No, lo sapevo.
1: Sono io!
0: Lo sapevo, signori, quando abbiamo un dubbio su un gossip, su qualcosa magari che riguarda i segreti, eccola che arriva, la signora Giovanna Giorgia,
1: sì,
0: ricordiamola,
1: sì.
0: La nostra infiltrata nei servizi segretissimi in tutto il mondo.
1: Salve, salve, sono qui,
0: salve.
1: Sono qui all'Eliseo, non posso parlare.
0: No, come, l'avevamo lasciata a Buckingham Palace, che ci fa adesso
1: all'Eliseo? Mi hanno mandato qua in Francia, ufficialmente faccio i servizi, ufficiosamente faccio i servizi segretissimi.
0: Sì.
1: Io entro con il secchio ed esco con il dossier, capito?
0: Fantastico.
1: Ricorda.
0: Che c'è?
1: Mamma, un attimo.
0: Che
1: ogni
0: c'è?
1: Tanto parte il mio telefonino.
0: L'ha fatto prendere un colpo.
1: Allora io spazzo e spiazzo. Andiamo avanti,
0: abbiamo,
1: per favore.
0: Abbiamo pure lo slogan. Senta,
1: sì.
0: mi dice che cosa ci fa esattamente lì all'Eliseo?
1: Missione delicatissima.
0: Addirittura.
1: Dovevo recuperare informazioni top secret.
0: Ma su che cosa? Sulla crisi economica? Sulla guerra? Mi faccia capire.
1: Ma quando mai? Macron avrà fatto le corna a Brigitte?
0: Senta, ma scusi, ma chi gliele assegna?
1: Ma come chi me le assegna? Mia madre.
0: Ma
1: quella
0: che...
1: voleva sapere. Quella non ci può pensare su questa cosa.
0: Che dici?
1: E tutti questi anni a sposarsi, tutte quelle tribolazioni e poi si fa le corna. Non esiste.
0: Senta, ma c'ha dei gadget nuovi almeno?
1: Certo.
0: Sì.
1: Mi sono dotata dell'ultimissimo profumo per ambienti o di spionaggio.
0: Che cos'è, scusi?
1: Allora, questo sembra un deodorante al talco. In realtà spruzza mini droni auscultanti nell'aria.
0: Addirittura auscultanti. Che
1: sì.
0: cosa ha auscultato? Può sapere?
1: Allora sei curioso.
0: Ma perché continua a mettere l'accento sulle finali delle parole?
1: Perché sto esercitando il francese. Ieri ho mangiato pure i gâteaux.
0: Non voglio sapere che cos'era.
1: I gâteaux di patanè.
0: Ok.
1: Allora, comunque ho sentito dire che da Macron
0: sì.
1: ha detto testuali parole. Il fatto agire B, la situazione è complicata. Il fatto fare qualche è chanceux, è troppo te.
0: Ma che cosa si
1: E che ne so, il francese ha imparato solo a dire Je suis sous couverture.
0: Che significa?
1: Sono sotto copertura.
0: Non lo deve dire, se sotto copertura la sgamano.
1: No, non dico
0: non
1: niente.
0: Non lo deve dire.
1: È passato un cavallo,
0: un
1: mi lancio nella
0: disastro.
1: Senna.
0: Se ne vada.

0: Chissà te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Chissà te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss.
14: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va. Papà, buona domenica.
15: La musica più bella.
16: La musica più bella.
14: Buona domenica.
15: Suona solo.
16: Suona solo.
15: Su Radio Kiss.
17: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: buona domenica.
1: Si è portato un po' avanti Saif nel dire buona domenica su radio Kiss Kiss.
2: Il messaggio cantato.
1: Olè!
3: Oggi l'abbiamo anticipato perché comunque oggi è venerdì e in terza ora ci sarà il reverse. Attenzione, il messaggio cantato di oggi deriva, non sarà un solo messaggio.
1: Saranno tre messaggi
3: perché questo fanno parte di una chat di gruppo
1: segreta
3: tra amici che stanno organizzando un addio al celibato.
1: Esatto. Allora, il primo messaggio lo leggo rapidamente, altrimenti non facciamo in tempo con i tempi. Dice
3: sì.
1: Raga, apro ufficialmente il comitato clandestino, salviamo l'ultimo weekend di libertà di Andrea. Lo sposo ovviamente non deve sapere niente e soprattutto patto di sangue. Le nostre fidanzate si conoscono tutte, fanno più intelligence della CIA e basta una storia sbagliata con un riflesso in uno specchio e siamo finiti. Detto questo, io lancio Praga, costo umano, voli facili, birra che costa meno dell'acqua e quell'atmosfera da siamo ragazzi responsabili che visitano il centro storico, mentre in realtà alle due di notte qualcuno starà prendendo decisioni discutibili in un locale con nomi impronunciabili.
3: Hai capito i ragazzi che ti danno le fidanzate, andiamo a fare una cosa tranquilla.
1: Mi piace anche come è scritto, qua è gente di alto livello.
3: No, questa è gente che parla bene. Sentite la

0: Caspita, che gospel! Allora,
1: mamma mia, che pezzone!
0: Che cosa succederà tra poco? Siccome questo ragazzo qui ha lanciato Praga,
1: ecco, adesso... ci sono gli altri amici che rispondono con altre
0: proposte, altre proposte di altre località dove andare a fare i bravi ragazzi. Lo metto tra virgolette.
1: State con noi, fra due canzoni ritorniamo.
0: Sempre

0: Vertigo su Radio Kiss Kiss. Ancora il messaggio cantato, abbiamo
1: allora,
0: la risposta.
1: Abbiamo la risposta, quindi il primo messaggio era la proposta dell'addio al celibato
0: a Praga.
1: A Praga arriva l'altro messaggio che dice: no, no, Praga troppo visto. Se dobbiamo fare una cosa memorabile, allora Ibiza e smettiamola di fingere di essere persone sobrie.
0: Sono d'accordo.
1: Weekend lungo, villa con piscina, playlist indecenti, aperitivi che iniziano alle 16 e finiscono misteriosamente a colazione. E soprattutto il classico: ragazzi, facciamo una cosa tranquilla, che dopo 4 ore ti ritrovi a parlare l'inglese malissimo con sconosciuti.
0: Ah, ma proprio così.
1: E vi prego, questa è bella, niente infami del tipo: amore, ma sai cosa hanno proposto? Perché lì cade tutto.
0: Ah, quindi si sincera, che nessuno dica alla fidanzata, esatto, per farsi bello: oh, loro hanno proposto cose,
1: esatto,
0: brutte.
1: Esatto, perché
0: ah,
1: lì

no. Pronti a sognare Trafalò in spiaggia ai cieli stellati? E allora ho la canzone giusta per voi. Dopo il successo di Sanremo e l'oro con Poesie clandestine, i due Luca della musica italiana sono tornati. Ritmo latino travolgente fuori e un pizzico di malinconia dentro. Questa è la nuovissima di LDA ed H7.

0: 90.
1: È New Kiss, la nuova di LDA ed H7. Buonasera, benvenuti agli amici di ilmeteo.it. Buonasera a te, Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche nelle prossime ore, ma tempo dinamico un po' ovunque. Domani tempo ancora molto instabile con numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali.

0: e anche su gran parte del sud. Col passare delle ore assisteremo a un progressivo miglioramento con diminuzione dei fenomeni, saranno però ancora possibili al nord-est e sulle regioni centrali. Massime tra 13 e 21 gradi al nord, tra 14 e 19 al centro, tra 13 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Allora amici, gli astronomi ci avvisano che l'asteroide JH2, questo sassolino grande come un autobus, ci passerà accanto il 18 maggio a circa 90.000 km di distanza. In termini astronomici si dice che ci sfiorerà, però in realtà la distanza di sicurezza è totale, pari a un quarto del tragitto tra la Terra e la Luna. Insomma, nessun pericolo di apocalisse, ok? Solo un bellissimo spettacolo da godersi con i telescopi amatoriali, quindi non c'è bisogno di chissà cosa, un telescopio amatoriale può bastare. Diciamo che questo asteroide ha guardato la situazione geopolitica ed anche economica qua giù sul pianeta Terra e ha detto: questi stanno già così inguaiati per fatti loro, e ha saggiamente deciso di tirare dritto senza fermarsi. Bravo, come dargli torto. D'altro canto c'è Kay su Radio Kiss Kiss, grande hit del 1995, Strange World.

prima parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, ed è un History Kiss quello che vi offro adesso, del 1985, quando due ragazzi di Bath, Roland Orzabal e Carl Smith, decisero di dare una voce alla rabbia di un'intera generazione. È un invito proprio questo a non tenersi tutto dentro, a buttare fuori le emozioni. È diventato poi un inno synth pop planetario che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni, fa, come dire, vibrare le casse di tutto il mondo. E l'ascoltiamo insieme. Tears for Fears

Sempreverde Shout, grande successo del 1985, firmato Tears for Fears. Ore 20, venerdì 15 maggio, buonasera, benvenuti a bordo e portami a casa Kiss Kiss che avete scelto per il vostro viaggio verso sera e verso il fine settimana. Bravi, grazie anche da parte di Stefano Piccirillo che è appena arrivato in tutto il suo splendore, già pronto per Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche da parte di Andrea Cimmino in regia che mi ha fatto conoscere un posticino fantastico per gli aperitivi gourmet. Andrea è il classico amico da non frequentare quando sei a dieta, però gli voglio bene lo stesso. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerla con voi. I Colors in arrivo.

Introduce Myself era Gwen Stefani su Radio Kiss Kiss, ma anche Priceless dei Maroon 5, Lisa e Rolling Stones dei Colors per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Buonasera. Stavo pensando ai Rolling Stones, di loro si sta parlando tantissimo in queste ore perché per il video del nuovo singolo hanno usato una tecnologia deepfake super avanzata per viaggiare nel tempo e tornare magicamente agli anni 70. Di fatto i Rolling Stones si sono ringiovaniti e di brutto. Il video è pazzesco, cioè ammettiamolo, l'intelligenza artificiale fa miracoli incredibili, cioè riuscire a togliere le rughe a Keith Richards è ufficialmente il più grande successo tecnologico del XXI secolo. Torniamo alla musica di Kiss Kiss per celebrare insieme a Tiziano Ferro i 25 anni di Perdono, il suo primo grande successo, forse una delle sue canzoni più amate in assoluto, e lo rilancia insieme a Lazza. Ed è in sua compagnia appunto Tiziano Ferro, Lazza su Kiss Kiss con Perdono.

volevo dare un attimo il mio contributo, diciamo, e far diventare il duo un trio. Voglio avvisarvi, amici di Portami a casa Kiss Kiss, che sono partiti casting per trovare il nuovo James Bond. State cercando lavoro? No, dopo Daniel Craig, volto per 15 anni di 007, non sarà sicuramente facile trovare un sostituto, quindi è partita la caccia al nuovo James Bond. Sai che ti dico? Mi candido, voglio essere la prima Jane Bond della storia. Hollywood cerca una figura d'azione, eccomi. Io, come immagino tanti di voi, sopravvivo ogni giorno in questa giungla d'asfalto e faccio i salti mortali per far quadrare tutto, quindi sono perfetta. I gadget tecnologici, altro che penne esplosive. Il mio superpotere segreto è trovare le chiavi di casa nel buco nero della mia borsa in meno di 3 secondi netti. E so fare anche la genovese, mi suggeriscono dalla regia. Kygo e Conrad in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che prendi la vita con calma? Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita? Che soddisfazione enorme! Enorme, enorme! Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Kiss,
7: kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
8: Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: un'immagine che tutti associamo all'idea di libertà, una bella spiaggia deserta, il vento e i granelli di sabbia che ci scivolano tra le dita. Un elemento così semplice, la sabbia, quasi infinito ai nostri occhi. Eppure l'ONU ha appena lanciato un allarme. La sabbia del mondo sta finendo, proprio così, ne preleviamo troppa. È la seconda risorsa naturale più consumata sul pianeta Terra dopo l'acqua. Serve per il cemento dei palazzi, per l'asfalto delle strade, persino per il vetro degli schermi. Il problema è che la natura impiega migliaia di anni per crearla, mentre noi la consumiamo in pochissimi istanti, spesso prelevandola illegalmente dai fiumi e dalle aree marine protette. Dunque la sfida di oggi chiaramente non può essere smettere di costruire, ma imparare a farlo con intelligenza, magari riciclando i materiali ed evitando di depredare i fondali del nostro pianeta.
1: Green Kiss.

Buonasera a voi, passeggeri di Porta Mia Casa Kiss Kiss. Sono felice di sapere che molti di voi sono in viaggio verso la meta del fine settimana, altri si stanno godendo il riposo meritato del venerdì sera dopo intensa giornata di lavoro. E niente, ci stiamo godendo la musica più bella. E nella musica più bella abbiamo scelto per voi anche questo vecchio successo di Claude.